0: La fantasia.
1: Che

0: Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.
1: Thank you.

Sei sintonizzato su Radio Galileo.

destra né sinistra. Lazzaro si sveglia tutti i giorni e Caino ti porge il sale e non per la minestra, e non per la minestra. Sono stato un uomo tenero, ti dico, un uomo vegetale. Sono stato a guardare la feroce bellezza del mondo lentamente trasformare, lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere, ci sono poeti che non si può raggiungere. Qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono,

di rado e osservo molto, come vedi. Alla vita mi vendo tutto, dalla testa ai piedi. La vita è un ballo verticale, si impara un passo al giorno.

bassi alla paura di ritrovarsi soli. È la curva.

sembra passato un attimo. Ora che siamo insieme e non ci penso mai, mai, mai a come sarebbe stato. Se ricordare è facile.

fuoco di accampamento appena spento. Piscio di tigre tenuto almeno una notte al vento. Sette capelli di sette uomini raccolti all'alba sopra un cuscino. Un pezzo della corteccia dell'albero dove giocavi a nascondino.

più migliore che c'è. Oh yeah! Oh yeah.

tutti ferito, le cose che non sono andate come volevi, temendo sempre solo di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di

errore, però vuoi vivere, perché chi non vive lascia il segno del

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: e sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù, antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale in primo piano, oggi le dichiarazioni di voto, il via libera finale alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottengono almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri nuova spaccatura con Fratelli d'Italia che vota per la prima volta con i Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia confermano il loro no sulle preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia ai franchi tiratori. Restano sul piede di guerra le opposizioni. Sentiamo prima Donzelli di Fratelli d'Italia, poi il leader 5 Stelle Conte, che torna ad attaccare Meloni con un video sui social.
8: A quanto pare c'è qualcuno di centrodestra, anche perché non me ne parlano di questo, che in modo segreto ha deciso di non seguire quelle che era invece quello che avrebbe, che diceva in modo palese. Non è il mio modo di fare. Io normalmente, a costo anche di discutere, voto quello che dico di votare. Qualcuno a quanto pare ha scelto di fare diversamente. Fare la caccia a chi è stato è difficile farla.
9: No, non sei al governo per sopravvivere, ti sei proprio imbullonata al Palazzo Chigi. Giorgia Meloni, guardati intorno, l'unica vera palude è quella in cui hai sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze, avrebbe rimesso il mandato, sarebbe andato al Quirinale, e tu invece non ti scolli da quella poltrona. Un po' di senso dell'onore, forza.
7: Quinta notte di raid americani sull'Iran, colpiti alcuni punti strategici della Repubblica Islamica, che reagisce lanciando missili contro le basi USA in tutti i paesi dell'area. Farebbero meglio a comportarsi bene, torna a minacciare Donald Trump. Sentiamo Nicola De Muro.
10: Li sconfiggeremo presto, farebbero meglio a comportarsi bene. Così Trump ieri sera, mentre le forze USA colpivano ripetutamente l'Iran. È stata la quinta notte di attacchi. Colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico nello stretto di Hormuz, bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime, esplosioni e attivazione delle difese aeree segnalate all'alba anche a Teheran, oltre che nelle province occidentali di Lorestan e Sanman. Gli Stati Uniti hanno riattivato il blocco navale totale contro i porti iraniani. Il centro di comando americano ha confermato di aver neutralizzato con missili una petroliera vuota battente bandiera di Curaçao, colpevole di aver tentato di forzare il blocco. Immediata la replica di Teheran, massiccio attacco coordinato tramite droni contro le infrastrutture militari e i sistemi di comunicazione statunitensi in Giordania, droni tutti abbattuti. Anche il Kuwait e il Bahrain sono finiti sotto attacco, in azione le sirene antiaeree, gli ordigni sarebbero stati tutti intercettati. A Teheran compare un murale con la faccia di Trump e la scritta «Ti uccideremo», mentre lo stesso Trump fa sapere «Potremmo colpire i loro ponti e i loro siti elettrici». E lunedì il presidente USA incontra a Washington il premier israeliano Netanyahu.
7: In Ucraina nella notte nuovi attacchi russi, colpita anche Kiev, uccise 2 persone, almeno 5 feriti, tra cui un bambino. Un attacco che arriva poche ore dopo la visita nella capitale ucraina della presidente della Commissione europea von der Leyen.

0: Intanto prosegue il rimpasto di governo a opera del presidente Zelensky, dopo la premier Sviridenko a dover lasciare il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto Zelensky nominerà il ministro degli interni uscente Klimenko. È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Sono le parole affidate ad un video pubblicato sui social da Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese. Ieri la decisione della Corte di Cassazione che ha accolto la richiesta della Procura Generale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: 14 anni e 9 mesi confermata la condanna per Mario Ruggero, il gioielliere di Gallo di Grinzana in provincia di Cuneo, che nel 2021 al termine della rapina del suo negozio provò a inseguire i tre malviventi in fuga fino ad un parcheggio dove sparò con la pistola regolarmente detenuta. Ne uccise due e un terzo rimase ferito. Accolta dunque la richiesta della Procura Generale che aveva contestato a Ruggero l'omicidio volontario plurimo e il tentato omicidio, sostenendo che al momento degli spari l'aggressione fosse terminata e che quindi non ricorressero i presupposti della legittima difesa. Ha agito in una situazione di grave turbamento per proteggere sé e la propria famiglia, la tesi della difesa, a cui non aveva dato credito la Corte d'Assise di Asti, che nel 2023 lo aveva condannato a 17 anni di reclusione. Poco prima della sentenza di ieri, l'uomo di 72 anni era apparso provato in un messaggio via social, parlando dell'iter giudiziario come di un supplizio. Chiediamo la grazia a Mattarella, sostengono diverse voci dalla Lega alla destra. In tantissimi stiamo con Mario Ruggero, ricorda il ministro e vicepremier Matteo Salvini.
0: Ancora un femminicidio, una 62enne è stata uccisa ieri sera a Coriano, nel Riminese. Fermato il compagno della donna che subito dopo averla aggredita, ancora da accertare se con un martello o con un coltello, ha chiamato le forze dell'ordine. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Mondiali di calcio, una rimonta epica vale la finale per l'Argentina che domenica alle 21 sfiderà la Spagna al MetLife Stadium di New York, giocandosi il secondo titolo consecutivo, il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist. Al vantaggio inglese con Gordon al 55esimo, l'albiceleste risponde con Enzo Fernandez all'85esimo, sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez che manda in delirio i tifosi. Sabato 18 luglio sfida Miami per il terzo e quarto posto tra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Appoggio Dio Tricoli, il 17, 18 e 19 luglio tornano le giornate medievali. Musici, esibizioni, spettacoli, antichi giochi, duelli in costume. Le osterie con i migliori piatti della tradizione, la birreria dei frati e i forni con la focaccia tipica del luogo. Ed inoltre cartoccio di fritto, pizzole, fregnacce, arrosti, grigliate, dolci tradizionali. 19ª edizione delle giornate medievali, il Medioevo più coinvolgente, dinamico e goliardico. Appoggio Dio Tricoli dal 17 al 19 luglio.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del buon mangiare.
3: Quando torno al mio paese.
2: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21:30 spettacoli e serate danzanti. Domenica 19 luglio alle ore 9, terzo raduno auto e moto d'epoca Antonio Iacchettini. Venerdì 24 luglio dalle ore 21, camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni. E a seguire, tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% voti. Brucia ancora nel

0: attacchi americani colpiti diversi siti di comando della Repubblica Islamica e riattivato il blocco navale nello stretto di Hormuz, con Trump che starebbe valutando, riferisce il Wall Street Journal, un'ulteriore espansione dell'azione militare. Teheran ha risposto lanciando droni contro basi americane nei paesi del Golfo e in Iraq. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito una base aerea statunitense in Giordania con missili balistici. Le sirene antiaeree hanno risuonato in Kuwait e Bahrain e, secondo le agenzie di monitoraggio del trasporto marittimo, il traffico navale nello stretto di Hormuz si è praticamente azzerato. Migliori notizie arrivano dal fronte libanese. Dopo il round di colloqui di ieri a Roma, le forze israeliane avrebbero cominciato il ritiro da due zone pilota nel sud del paese dei Cedri. Lunedì il premier israeliano Netanyahu sarà ricevuto a Washington da Donald Trump. Tragedia sfiorata a Bolzano. All'alba una parte importante del tribunale della città è crollata. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, un palazzo che risale al ventennio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Dalle prime verifiche non risultano persone coinvolte. In corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Ancora una giornata di caldo torrido sull'Italia con temperature roventi, oggi 15 le città da bollino rosso, altre due in arancione. Allo stesso tempo la Protezione Civile ha diffuso un'allerta meteo per temporali al nord. Calcio, sarà l'Argentina a sfidare la Spagna, campione d'Europa, domenica sera nella finale a New York dei mondiali di calcio, giocandosi il secondo titolo consecutivo e il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist al vantaggio inglese con Gordon al 55esimo, l'albiceleste risponde con Fernandez all'85esimo, sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto fra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Alle 9:09 parte il nostro autobus di oggi. Giovedì 16 luglio 2026, 197esimo giorno dell'anno, 29esima settimana, mancano 168 giorni alla fine del 2026. Oggi la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Monte Carmelo. Nel 1965 apre il traforo del Monte Bianco. Nel 1935 installato il primo parchimetro al mondo. Oggi compie 74 anni Eugenio Finardi. Nel 1968, 58 anni fa, ci lasciava Tina Pica. Leggiamo insieme le locandine dei giornali in edicola questa mattina. Il Messaggero, auto in fiamme spaccate, escalation di raid vandalici nella notte. Rottamazione, via libera, ma il comune si smarca. Il Corriere dell'Umbria, maxi blitz in carcere, sequestri e denunce. Ex Camuzzi, il comune ci riprova col privato. Altro furto con spaccata nel mirino, un ristorante. La Nazione, maxi blitz in carcere, sequestrate 50 cellulari e denunciati in 35. Stadio Clinica, il 21 luglio c'è il TAR. E questo è l'aggiornamento meteo che ci ha inviato Samuele Gregori. Ieri abbiamo avuto una giornata calda e soleggiata, passaggi nuvolosi pomeridiani ma senza alcun tipo di precipitazioni in città. Temperatura massima a Terni tra i 37 e i 39 gradi del centro. Oggi mattinata calda con temperatura minima a Terni tra i 21 gradi della periferia e i 24 gradi del centro. Durante la giornata avremo passaggi nuvolosi ma senza nessuna possibilità di piogge e temporali, temperature in massime in ulteriore aumento. Domani, venerdì 17 luglio, mattinata soleggiata con clima caldo, durante la giornata avremo tempo stabile con passaggi nuvolosi e temperature in aumento. Sabato 18 e domenica 19 luglio, prevalenza di tempo bello con temperature massime tra i 40 e i 41 gradi. Saranno le giornate più calde di quest'estate 2026. Temperature in progressivo calo da domenica con brusco calo termico tra il 22 e il 27, con possibilità anche di qualche pioggia sparsa.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it. Il sito internet della

0: nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Le notizie locali dal sito di Radio Galileo: incendi in Umbria, 5 mezzi aerei impegnati su diversi fronti attivi. A Narniscalo rubano 13 bottiglie di liquore da un supermercato, 2 arresti. Nuova Ternana 1925, via libera Covisod, ora manca solo l'atto notarile. Terni, auto in fiamme nella notte nel parcheggio del campo scuola. Emergenza incendi in Umbria, si apre un terzo fronte a Nocera, Umbra, in arrivo 2 Canadair. Bene, sono le 9:13 minuti a Radio Galileo. Chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi.

E noi adesso facciamo le congratulazioni a Big Mama, che si è laureata al Politecnico di Milano, alla mia Irpinia e a tutte le vittime del cancro. È così che Big Mama ha commentato questo grande traguardo. Ora chiamatemi dottoressa. E noi la ascoltiamo, la dottoressa Marianna Mammone, così l'artista, 26 anni all'anagrafe, la ascoltiamo con Alessandra Amoroso e Mezzo Rotto.

Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio.

E se questa è una delle canzoni più ascoltate in questo periodo, in questa estate 2026, esattamente nel 1983, quindi 43 anni fa, in vetta alle Hit Parade c'era Renato Zero, Spiagge.

Non è mai un errore, era Raff a Radio Galileo alle 9:46 minuti, tra poco la linea andrà a Giorgio Brighi. Ma intanto ascoltiamo insieme Achille Lauro la sua meravigliosa Comuni Immortali.

altro furto notturno con spaccata. Terni a 24 ore da quello compiuto ai danni del ristorante Unto di Viale Leopardi. Questa volta, quindi nella notte tra mercoledì e giovedì, è finita nel mirino la nota pasticceria D'Antonio tra Via Battisti e Viale Borsi. Secondo la ricostruzione, un soggetto avrebbe spaccato, anche in questo caso utilizzando un casco, un vetro laterale dell'attività, introducendosi e rubando il fondo cassa e alcune bottiglie di birra. Ad accorgersi del fatto all'alba è stato il personale della pasticceria al momento di prendere servizio. Gli agenti della squadra volante di Terni intervenuti sul posto avrebbero ritrovato il casco lasciato a terra con evidenti macchie di sangue. Probabilmente il ladro nell'azione si è anche ferito.

0: Bene, allora, prima di cedere la linea a Giorgio, noi adesso vogliamo fare gli auguri ad Eugenio Fainardi, che oggi compie 75 anni, tante le canzoni che ha scritto.
1: Dai,
0: un attimo, è un tuo coetaneo, caro Giorgio, vi correte proprio pochissimi giorni tu e l'Eugenio qua, che dicevamo, insomma. Però dicevo
2: io
0: che...
2: Però di un altro segno.
0: Vabbè, adesso questo non
2: è del cancro, no? Prima del leone.
0: Prima del leone c'è il cancro. No, dicevo che c'ha, lui ha scritto bellissime canzoni, però noi siamo particolarmente legati a questa canzone che ha inciso nel 1976. La possiamo mandare?
2: Ma sicuramente, io ho già capito di che si
0: tratta. Eccola!

0: auguri quindi ad Eugenio Finardi.
1: Aspetta che sto al telefono con una persona interessante.
0: Sì, quindi che devo fare? Parlo da sola, no?
1: Manda un'altra canzone.
0: Mando un'altra una canzone. Intanto tu parli con questa persona.
1: Sì,
0: poi
1: tranquilla.
0: Ah, ok.
1: Poi prendo la linea.
0: Quindi andiamo con prendi la linea.
1: Vai,
0: più
1: tranquilla.
0: Tardi. Io direi che andiamo con i Pinguini Tattici Nucleari e poi dopo mando il GR e poi la linea a Giorgio Brighi. Poi ci sentiremo più tardi, forse mattinata insomma un po' impegnata. Questa mattina Giorgio ha tanti appuntamenti, quindi vediamo, vediamo. Intanto ci sono i Pinguini.

0: Finito, chiusa la telefonata, tutto a posto. Sì,
1: ero con Poggio Diotricoli.
0: Ah, con Poggio.
1: Mi hai girato gentilmente e opportunamente passato. Ah, mi okay. Stavo mettendo d'accordo per una
0: per una gita.
1: Interessante, eh?
0: Ah, certo che è interessante. Fra l'altro, Poggio di
1: le giornate medievali a Poggio di Otricoli.
0: Che bello. Poi sono veramente belle, ma veramente.
1: Poi
0: guarda,
1: è un luogo da assolutamente. Otricoli, Otricoli è un paese, una cittadina, insomma, molto legata alla storia più antica, la storia romana, no? Curriculum.
0: Sì.
1: Ma qui siamo nel Medioevo invece, a Poggio di Otricoli.
0: Sì.
1: In pieno Medioevo.
0: Sì.
1: E ci sono, insomma, spettacoli nelle piazze, nelle vie, nelle strade, performance, ricostruzioni medievali, esibizioni di musici, danza, teatro, antichi giochi, duelli in costume, sbandieratori, falconieri, artigiani e il mercato.
0: Mm.
1: Sì. Pensa un po'.
0: Sì, bello, e poi si mangia molto bene,
1: Io non provo, cioè io queste cose mi incuriosiscono, mi piacciono tanto, no?
0: Sì, è vero, sì, è vero.
1: Siccome abbiamo anche, con l'occasione, abbiamo lo spot che c'è, no?
0: Sì,
1: a disposizione. Mi è venuto proprio voi. Allora, che fai? Telefono a Nadia.
0: Sì.
1: Nadia, per favore, mi passi un contatto, per favore, mi fai il gancio per Otricoli, per sapere.
0: Sì.
1: E oggi, tra le 12 e le 13, avremo, insomma, un breve collegamento. O con l'interlocutore con cui parlava al telefono, con l'attuale presidente.
0: Bene. Devo dire che è veramente carino Poggio di Otricoli. Io ci sono andata qualche anno fa e quei giorni, insomma, in genere non ci sono, però è capitato, insomma.
1: I forni antichi pure, quindi si mangia.
0: Si mangia. Tu arrivi, praticamente appena arrivi a Poggio di Otricoli devi cambiare le monete, spariscono gli euro, cioè non ci sono più gli euro, quindi tu acquisti quello che vuoi acquistare, quindi il cibo nei vari stand eccetera, con queste monete che cambi all'ingresso.
1: Già il questa Rocco, okay. Si chiama la
0: il
1: moneta,
0: Rocco, Rocco, esattamente questa una cosa già ha il suo fascino, quindi bello.
1: L'unica in vigore in questa in questo luogo medievale, no?
0: Sì.
1: Vestitevi anche un po'
0: dici?
1: Alla medievale, insomma.
0: Dici, sì, può essere un'idea, no, perché no?
1: Senza troppi.
0: Sì, è vero. Sì. Va bene.
1: Mettetevi comodi, ampi.
0: Sì.
1: Vestiti, perché va bene. Bello, dalle 19 in poi, vero?
0: Sì, dalle 19 in poi, insomma, ecco, ci sono tutti questi vicoletti, veramente carino, andate.
1: 19esima edizione, leggo. Vabbè,
0: insomma, non è, c'è un'esperienza,
1: voi,
0: sì, molto, ragazzi, molto, molto. Poi c'è un servizio da navetta, no, che dal parcheggio porta al paese, quindi carino, organizzato molto bene. Va bene, noi ci sentiamo.
1: C'è una foto dove c'è il cambio della moneta.
0: Ah, ok.
1: Dove acquisti i rocchi?
0: Sì, i rocchi. Sì.
1: La moneta. No, invece a Otricoli magari ci sono i sesterzi, no? Perché è Roma, antica Roma. Ad Otricoli, a Poggio ci sono i rocchi.
0: I rocchi. Allora, dicevo che noi ci sentiamo quando?
1: Io ho tanto da fare stamattina.
0: Domani.
1: Vado a Monteleone di Spoleto, poi vado a Villa San Faustino. Ma anche Villa San Faustino è una meraviglia.
0: Meravigliosa, vero? Si mangia benissimo,
1: Che è uno dei siti archeologici più importanti che ci siano, non solo in Umbria, Una roba incredibile che pochi conoscono.
0: Sì.
1: Quindi se ci andate a mangiare,
0: sì,
1: perché se mangia bene lì,
0: sì,
1: buon mangiare,
0: sì,
1: insomma,
0: sì, sì,
1: la sagra,
0: sì,
1: del buon mangiare,
0: sì,
1: lo dice l'espressione stessa,
0: sì,
1: no? Andate anche a visitare la catacomba, l'abbazia, insomma, cose belle, dai.
0: Bello, va bene, allora tu ti fai questa bella gita e noi ci sentiamo domani.
1: A domani.
0: Ciao.
1: Diverti.
0: In che senso? No, divertiti tu che vai in gita, devi fare tutti sti giri, voglio dire. Tu, buon viaggio.
1: Però a Cigliano di Narnia.
0: Quindi fai proprio il giro largo tu da Cigliano, poi sì, ok, un bel giro stamattina. Ciao Giorgio, un saluto anche a Giulio Cesare.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Fiera di San Felice a Monteleto dal

0: dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Domenica 19 luglio alle ore 9, terzo raduno auto e moto d'epoca Antonio Iacchettini. Venerdì 24 luglio dalle ore 21, camminata notturna a cura dell'amatoripodistica Terni. E a seguire, tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il crollo del Ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado sulla tragedia che il 14 agosto del 2018 costò la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione. E ieri è arrivata la lettera di scuse firmata dalla D di Autostrade, Arrigo Giana. È un'esigenza morale, ribadiamo l'impegno affinché fatti del genere non si ripetano mai più, si legge nella missiva. Siamo sbigottiti, scuse irricevibili, è la reazione dei parenti delle vittime. La legge elettorale, atteso per oggi alla Camera, il voto finale con scrutinio segreto, poi il testo passerà al Senato. Ieri è approvato l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Intanto veleni e sospetti serpeggiano nella maggioranza, dove caccia ai franchi tiratori, circa una cinquantina, che hanno affondato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri, sempre sulle preferenze, nuova spaccatura nel centrodestra con il partito di Giorgia Meloni che ha votato per la prima volta con i vannacciani, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il loro no. La maggioranza non c'è più, la Premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni con la leader del PD e Lischlein che si dice pronta al voto. Medio Oriente, attacchi americani contro diversi centri di comando iraniani e Trump valuta un ulteriore ampliamento dell'offensiva, immediata reazione dell'Iran con lanci di droni contro le basi USA nel Golfo e con i Pasdaran che minacciano di mettere nel mirino anche le infrastrutture dei paesi dell'area. Poteva essere una tragedia, così la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo, ha aggiunto, c'erano solo 3 addetti alle pulizie e solo una è rimasta lievemente graffiata. È tutto, a più tardi.

0: mentre Vinicio Capossela ci canta Los Eyes de mi carreta, io vado a Cigliano di Narni a trovare, come ogni giovedì, quasi ogni giovedì, Giulio Cesare Proietti, giornalista.
1: Sì, buongiorno a tutti.
0: Giornalista, scrittore, caro amico, collaboratore di Galileo dai primi giorni. Quindi premio, insomma, attestato ricevuto la scorsa settimana, un po' anche suo, no?
1: Di fedeltà, premio di fedeltà, eh?
0: La fedeltà, sì, la fedeltà, non esiste più la fedeltà. Hai visto che sono i franchi tiratori,
1: sì,
0: i traditori, poi... traditori, eh?
1: I badogliani. Mi ha colpito molto l'affermazione che sono dei badogliani.
0: Questo, ma qualcuno ha detto davvero una cosa del genere?
1: Sì, l'hanno detto, il capogruppo in Parlamento di Fratelli d'Italia ha detto che sono

0: dei traditori badogliani, insomma, ricordate un po' il 25 bravi. Aprile, la fine del fascismo, eh?
1: ormai perché... questa cosa dell'adesione a quelle, a quella mentalità, a quel regime,
0: ma sai, nessuno di noi verrebbe in testa di definire badogliano qualcuno, insomma, no, oggi dopo tutti questi anni. Badoglio tra l'altro è un personaggio che nella scuola si studia pochissimo, solo all'ultimo anno di liceo, quindi probabilmente i ragazzi manco sanno, nemmeno sanno che significa badogliano, no? Per cui
1: no, magari pensano che sia una cosa, non un nome, un cognome, insomma, Badoglio. Pensano che sia, no,
0: so
1: che sia una specie di videogioco un po'. Ma senti un po', ma
0: su Badoglio abbiamo steso un velo pietoso, no? Ma anche per quello che riguarda un po' la storiografia italiana, le cose così. Badoglio è un personaggio poco studiato, per niente apprezzato, e ultimamente sono venute fuori delle corrispondenze molto interessanti che vengono dagli archivi londinesi, dalle quali corrispondenze si intuisce che subito dopo il 25 luglio Badoglio si mise al servizio degli inglesi, praticamente già anche un po' prima prendeva disposizioni direttamente dall'Inghilterra. Quindi quello che sta emergendo adesso è un po' questo, e quindi fosse già prima della caduta del fascismo già in contatto e seguisse le indicazioni che gli venivano da Churchill.
1: Lui era molto legato al re, alla monarchia, no?
0: Sì, un monarchico, un conservatore molto ostinato,
1: ma anche un fascistone, perché vedo che ha ricoperto incarichi di primo piano, governatore della Libia, guidò
0: sì,
1: la campagna d'Etiopia.
0: Più che altro era un monarchico, ha avuto dei momenti di contrasto, l'avevano mandato in Libia anche per questo, per levarselo di torno. Quindi lui era sostanzialmente un monarchico, generale che ha avuto una lunghissima storia, è uno dei protagonisti della rotta di Caporetto, in quella fase ebbe pesanti responsabilità, tra l'altro gli furono attribuite molte responsabilità nel fatto che lui che dirigeva tutta la squadra di tiro, cioè l'artiglieria e tutto il resto, sbagliò quasi tutto, insomma, in quell'occasione. Però poi ebbe una carriera molto brillante, era un giovane ufficiale molto rampante e, diciamo, durante il fascismo ha avuto un ruolo un po' controverso, ma soprattutto era un uomo del re.
1: Però insomma la campagna elettorale un lapsus, la campagna d'Etiopia la diresse lui, no?
0: Anzi, sì, per un periodo sì, poi sì, fu tolto,
1: 35,
0: insomma, a Mussolini non piaceva.
1: Conquistò Addis Abeba. Poi insomma, è stato accusato anche, ecco, dell'uso criminale di gas chimici da parte dell'esercito. No, non è una carriera così
0: Non è molto limpida, è la carriera di un generale, ma soprattutto poi gli errori più grossi li ha fatti nel momento in cui si doveva decidere l'armistizio, insomma, in quella fase lasciò l'esercito senza direttive, insomma, ha fatto un bel po' di
1: e quello è un disastro, canotto, davvero, no? Perché tu fai l'armistizio di Cassibile
0: sì,
1: e poi senza preoccuparti per niente di quello che sarebbe successo dopo, insomma,
0: no, dando disposizioni inapplicabili praticamente, no? Per cui c'è quella famosa scena del film con Sordi, quando gli sparano addosso i tedeschi, allora Sordi rientra e dice: i tedeschi sono alleati con gli americani, no? Cioè, una grande
1: confusione incredibile, che ci hanno rimesso la vita un sacco di militari, insomma.
0: Sì, beh, tutti poi i militari italiani che sono stati catturati e portati in Germania nei campi di prigionia, insomma, mezzo milione di soldati furono catturati e portati nei campi di prigionia, quindi fu un dramma incredibile.
1: Quelli che non furono poi fatti fuori sul posto, insomma, che magari,
0: ecco, però ritornare a usare questo termine badogliani è un po' che fa pensare che c'è un ancoraggio da parte anche di Fratelli d'Italia questa storia che non è stata mai digerita in fondo, no? Che quindi mette sotto accusa tutti quelli che sono stati ostili sulla, lungo il percorso del fascismo italiano, no? Quindi anche Badoglio, i monarchici e tutto il resto, no? Quindi una sorta di rivincita anche nei confronti di questa parte della storia d'Italia, no? Quindi un po' paradossale, a me sembra un po' assurdo, però insomma.
1: Tutti questi anni, adesso siamo quasi alla fine della legislatura, in tutti questi anni la Premier si è preoccupata di mettersi il doppio petto, idealmente, no? Di l'Europa, ruolo di mediazione, moderazione, almeno nei fatti, poi nelle parole c'è stata sempre la fiamma. Però ultimamente, non so, qualcuno dice che sia una sorta, nel linguaggio e tutto il resto, una sorta di corteggiamento nei confronti dei potenziali elettori del generale, no? Un altro generale che è sempre,
0: sì,
1: presente in questo.
0: Ma c'è questo che è l'aspetto più preoccupante, del ritorno del fascismo, no? Noi abbiamo una certa difficoltà, perché stando dentro questo dibattito italiano sul fascismo e l'antifascismo, sulla Costituzione, la Resistenza, che è un dibattito che dura da 80 anni, non ci rendiamo conto delle novità che stanno avvenendo nel mondo. Io ritengo ad esempio molto molto inquietante il fatto che negli Stati Uniti d'America il segretario di Stato Rubio tenga in questi giorni una conferenza contro Antifa. Antifa è l'abbreviazione che usano i repubblicani americani per antifascista, quindi c'è una conferenza alla quale partecipano una sessantina di stati, compresa l'Italia, che organizza il contrasto all'antifascismo, no? Antifa è una costellazione di piccoli gruppi, di movimenti negli Stati Uniti d'America, che appunto si richiamano ai valori dell'antifascismo, dentro questa costellazione il governo Trump mette anche i socialdemocratici. Sai che nel Partito Democratico c'è una componente emergente di socialdemocratici, della quale fa parte il sindaco di New York, il personaggio più conosciuto del Partito Democratico, che è Sanders, in questa fase, insomma, no? Quindi c'è questo movimento corposo, consistente, che fa dell'antifascismo un pericolo, insomma, no? E del fascismo sostanzialmente un valore della tradizione occidentale europea. Quindi è un'operazione, secondo me, politica molto molto preoccupante, e il governo italiano si trova in una situazione un po' paradossale, per cui molto timidamente si aggancia al treno di Trump, tant'è che è presente con un sottosegretario, ed ha in Italia una situazione un po' diversa in Europa, perché cerca di accreditare invece l'immagine appunto di un partito di destra in doppio petto. Quindi è un po' una fase contraddittoria, molto anche difficile da gestire.
1: Sì, ma anche evocare Badoglio, evocare, fra poco si evocherà anche il processo di Verona, quello che porta alla fucilazione di alcuni di coloro che votarono il 25, che era il 25 aprile, no?
0: Sì, c'è, perché
1: sono i traditori che
0: il termine traditori, diciamo che da questo punto di vista richiama quella fase storica, quel periodo lì, la discussione che c'era allora, no? E quindi è un po' considerare questa fase della Repubblica Costituzionale una parentesi, non il fascismo, ma sta diventando la Costituzione, la fase della Costituzione, una parentesi tra un fascismo e l'altro.
1: Non è questo un vero, adesso uso questa parola, non mi piace però la parola, un tradimento nei confronti proprio della Costituzione? Cioè, partecipare a una cosa del genere, la Costituzione è una Costituzione antifascista, no? nel senso, sì. Non c'è dubbio su questo, da tanto che per tutto un periodo storico dell'Italia si parlava di arco costituzionale, Giulio, no? Che era tutti, da cui stava fuori la fiamma tricolore di Almirante, no?
0: Sì,
1: arco costituzionale significa che per definizione la Costituzione su cui giurano presidenti del Consiglio, ministri, presidenti di Camera e Senato, i parlamentari tutti, credo, è la Costituzione, no?
0: Sì, qui io penso
1: che ci sia giura sulla Bibbia, no?
0: Si debba un po' riflettere su come è nata la Costituzione e anche sul limite di partecipazione democratica che c'è stato subito dopo la guerra, no? Ovviamente l'Italia nel 1945 era un paese fascista, con una generazione che era quella dei nostri genitori, che era cresciuta durante il fascismo, con una piccola minoranza di politici antifascisti, ma una piccola minoranza che si era formata nelle carceri. Sostanzialmente la parte più preparata dei politici italiani era quella che era stata in carcere, ma erano poche migliaia di persone. Poi c'erano state le scuole di formazione cattolica, no? Che avevano svolto un ruolo importante, interessante, c'erano stati anche trienti, però sostanzialmente era un paese che non aveva una cultura democratica, no? Era priva di cultura, paese privo di cultura democratica. È stata scritta da quei personaggi che avevano fatto la resistenza, la lotta di liberazione, ma pochi. È stata scritta in un arco di tempo molto breve, perché poi già stava iniziando la guerra fredda, quindi la spaccatura di nuovo tra democristiani, comunisti, russi, americani, quindi il tempo per l'approfondimento fu molto breve. Cominciò subito un contrasto tra i due fronti che si erano aperti, quello atlantico e quello dell'Unione Sovietica, quindi è stato un percorso molto travagliato e non c'è stata un'assimilazione, secondo me, vera dei principi costituzionali, tant'è che oggi ci ritroviamo tanti giovani che non condividono quei principi, perché c'è un movimento di destra anche tra i giovani, quindi è stato un processo, secondo me, con dei forti limiti.
1: Proprio perché avviene una sorta di interregno, praticamente, geopolitico, no? Fine della guerra, si fa la Costituzione, poi nasce la guerra fredda.
0: Cioè, subito, immediatamente inizia la guerra
1: in
0: fredda.
1: Quel periodo intermedio nasce la Costituzione,
0: sì,
1: quasi
0: sì,
1: quasi uno spazio libero.
0: Sì, poi già si erano aperte le fratture, no? Quindi anche i padri costituenti dovettero accelerare i lavori, chiudere rapidamente i lavori, perché altrimenti
1: anche
0: non
1: si
0: sarebbero più,
1: quindi,
0: riusciti a fare una Costituzione. Tra l'altro
1: si capiscono anche molti compromessi che
0: ma
1: ci
0: certo,
1: sono stati.
0: Tra l'altro in quella fase ci fu un apporto molto significativo alla scrittura della Costituzione da parte dei cattolici.
1: L'articolo 7 ne è testimonianza,
0: molto progressiste,
1: no?
0: E anticapitaliste. Fanfani scrisse che era convinto che il capitalismo sarebbe stato superato nell'arco di un periodo piuttosto breve, quindi c'era una visione unica, che era quella di un paese che avrebbe scelto la democrazia, la Repubblica, e sostanzialmente sarebbe andato verso un superamento del capitalismo in chiave cattolica o in chiave socialista. Però in quella fase, in pochi anni, si ebbe un po' un consenso su questi principi molto innovativi, consenso che si ruppe subito, perché poi con appunto l'aprirsi dello scontro tra atlantisti e filosovietici, diciamo un po', usiamo questo termine, questa cosa sparì quasi subito, no? Per cui, diciamo, da quella fase poi c'è stato uno scontro sulla Costituzione, no?
1: Uno dei compromessi importanti per farla, e farla in fretta anche perché qualcuno aveva il sentore già di qualcosa, è stato, è stato l'articolo 7 della Costituzione, no? Quello che assume praticamente dei patti lateranensi, eccetera eccetera, quindi per la Chiesa Cattolica, cioè un approccio molto interessante e positivo rispetto al ruolo della Chiesa Cattolica, che non era la Chiesa Cattolica del Concilio, insomma, era la Chiesa Cattolica di Pio XII, quindi...
0: Sì, c'era un desiderio di rivincita anche da parte del Vaticano, che non aveva mai sopportato bene l'unificazione italiana. Lo Stato italiano si forma su basi antipapaline, insomma, no? Si fonda sul contrasto rispetto appunto allo Stato Vaticano e al Papato. C'è una corrente di pensiero molto forte nei primi decenni dello Stato italiano, che fa capo alla massoneria, che è, insomma, molto ostile al Vaticano e al Papato. Sono scritte feroci, nelle città umbre ad esempio si vietarono le processioni funerali dei cattolici, perché potevano diventare momento di contestazione. Quindi ci fu una, sostanzialmente questo è anche un elemento costitutivo dell'Italia, ci fu un movimento antipapalino, cioè l'Italia si forma in contrasto con il Vaticano, che non è poca cosa. Finita la Seconda Guerra Mondiale, c'è nel Vaticano stesso una voglia di recuperare una posizione centrale nella vita politica italiana, no? E questo lo ottiene anche. È un Vaticano che ha però cambiato pelle, perché nel frattempo c'è stata tutta la fase dell'elaborazione appunto della dottrina sociale della Chiesa, c'è stato il Partito Popolare, insomma ci sono stati mutamenti profondi nel modo di pensare dei cattolici.
1: Sì, quando in quel periodo anche nelle rappresentazioni simboliche, no? Tu pensa a quanti busti, a quante statue di Giordano Bruno sono state edificate in quel periodo, no? Il periodo anticlericale soprattutto.
0: Sì, ma è stato un periodo molto forte, di un anticlericalismo molto molto forte.
1: Confische, naturalmente conventi che vengono secolarizzati, chiese sequestrate, alcune addirittura abbandonate e vanno in rovina praticamente. E vengono a Terni, c'era una chiesa molto importante in piazza allora Vittorio Emanuele, in piazza insomma ora della Repubblica, che era la chiesa di San Giovanni Decollato, che viene mandata in rovina, poi demolita per farci un palazzo, l'architetto Bazzani, che poi divenne il Palazzo delle Poste, adesso Palasì. Cioè una chiesa centrale all'interno della piazza principale, la piazza maggiore della città, demolita
0: sì, per fare questo contrasto cosa. Con la chiesa è rimasto fino a pochi anni fa, tant'è che io da sindaco di Narni ebbi l'occasione di gestire la vicenda del Beata Lucia, che era una vicenda che teneva ancora in piedi il contrasto sulle proprietà di un ente religioso, che era appunto il Beata Lucia, che aveva delle proprietà a Narni, dei territori, e sui quali rimaneva un contrasto con il Vescovato. Ebbi occasione di discutere anche in maniera animata con il Vescovo Franco Gualdrini, che era un gran personaggio del quale conservo un
1: romagnolo
0: ricordo,
1: di Faenza.
0: Insomma, anche
1: romagnolo di Faenza,
0: anche affettuoso, però su questo ci scontrammo, perché Gualdrini, che era un vescovo anche fisicamente imponente, prestante, di levatura, insomma rivendicava la proprietà dei beni del Beata Lucia sostanzialmente.
1: Sì, le proprietà della Chiesa erano enormi, al momento dell'Unità d'Italia ancora erano latifondo, proprietà di monasteri, conventi, abbazie. Beh, erano tante, insomma.
0: Considera che in Umbria al momento dell'unità c'erano 10.000 tra preti e monaci, insomma, no? 10.000 che prendevano lo stipendio, e questo fu un problema, tant'è che il commissario dice subito che non è possibile tenere in piedi un esercito di preti e di frati, non ci sono le risorse per mantenerli. Cioè in ogni città dell'Umbria c'erano decine, centinaia di sacerdoti che venivano pagati, quindi, che poi vivevano del lavoro dei contadini che avevano in gestione le terre di proprietà della Chiesa.
1: È una cosa molto interessante rispetto alla Chiesa, questa cosa poi anche nei libri di storia, per esempio i vari De Pretis, Crispi, eccetera, eccetera, erano molto anticlericali. Non c'è notizia però di grandi persecuzioni nei confronti degli ecclesiastici, no? Cioè non è che vengono, per esempio, il contrasto fra protestanti, anglicani e papisti in Inghilterra porta a un sacco di morti, no? Persecuzioni vere e proprie, insomma, da parte degli anglicani nei confronti dei papisti. Beh, in Italia no, anzi si cerca immediatamente di fare, non so, la legge delle guarentigie, mi pare, cose che...
0: No, ragazzi, su questo c'è un'attenzione molto forte.
1: Cioè, al di là dell'aspetto iconografico, voglio dire, e sì, anche economico, nel senso del sequestro dei beni, eccetera.
0: Mentre Cavour era un massone, e su questo molto determinato, quindi in contrasto col Vaticano, ma consapevolmente, i Savoia erano molto cattolici. Questa cosa della scomunica, ad esempio, la sopportarono molto molto male, perché erano profondamente credenti. Quindi lo stesso Vittorio Emanuele ebbe delle grandi crisi di coscienza, chiese più volte di essere riabilitato, quindi l'estrema unzione, cioè, insomma, tutta una serie di cose che dimostrarono come c'era questa ambiguità. Da una parte un ceto politico prevalentemente massone e liberale, che era ostile al Vaticano, che era ancora garibaldino, mazziniano in parte, no? E poi invece Casa Savoia, che era molto molto cattolica.
1: Sì, hai fatto bene ad evocare Garibaldi, perché Garibaldi, insomma, è stato un anticlericale militante proprio, molto a testimonianza di questo, non so, a Caprera ci sono tante scritte sui
0: metà della sua vita è per conquistare Roma, insomma, no?
1: Conquistare Roma e cacciare il Papa, praticamente il Papa Re, no, il Papa Re. No, questa è interessante. No, noi siamo partiti da questa cosa che di cui è stata non c'è stata una grande enfasi da noi, cioè enfasi giornalistica, no rilievo, non voglio dire enfasi, che l'enfasi è sempre sbagliato, rilievo giornalistico, dici della conferenza anticomunista, no, che fanno indetta da Rubio, che è un profugo cubano, poi, no,
0: sì.
1: Alla quale ha aderito zitta zitta anche l'Italia, no, senza rivendicare particolari meriti. Però insomma c'è andata.
0: Sì, c'è un sottosegretario che è presente.
1: Sottosegretario, non c'è andato un ministro, però un sottosegretario.
0: No, insomma, hanno fatto come un po' come a Gaza, insomma, osservatori.
1: A umma umma.
0: No? Sì, insomma, senza esporsi più di tanto.
1: E questo però è piuttosto interessante, mi pare, no?
0: Beh, guarda, ci sono negli Stati Uniti d'America una serie di eventi che sono molto inquietanti, e sui quali noi stendiamo un velo pietoso. C'è adesso, in questi giorni, stavo sentendo, un attacco pesantissimo alla Corte Penale Internazionale, la vogliono smantellare. Questo significa smantellare l'unica corte che agisce in base ai diritti internazionali, appunto in base al diritto internazionale. C'è un'azione interna negli Stati Uniti di eliminazione, a volte anche fisica, del dissenso, come abbiamo visto, no? Quindi sono fenomeni molto preoccupanti, e il nemico vero che Trump ha individuato sono i democratici, sostanzialmente, non l'Iran, ma è tutta una questione interna, tant'è che gran parte dell'esercito che sta ritirando dall'Europa lo porterà negli Stati Uniti d'America. Quindi c'è una situazione molto critica, c'è appunto una fase molto delicata. Qualcuno ha già abbandonato il campo, ci sono alcuni intellettuali che hanno lasciato l'America, perché se sei un oppositore di Trump rischi di finire sotto processo, oppure di restare senza lavoro, insomma, no? Quindi è una situazione veramente molto molto allarmante. Speriamo che duri poco, però insomma in questa fase c'è un restringimento.
1: C'è una tendenza. Allora, adesso mi è venuto in mente uno scritto, mentre si parlava all'inizio, uno scritto di Umberto Eco che si intitola Il fascismo eterno, no?
0: Sì.
1: Molto, molto interessante. C'è un passaggio, te lo leggo, ma è breve. Durante il fascismo, scrive lui, ecco, a un certo punto dice, arriva la pace, no? Dopo dov'è? C'è la pace, mi diede una sensazione curiosa. Mi era stato detto, durante il fascismo appunto, che la guerra permanente era la condizione normale per un giovane italiano. La guerra permanente. Io la rivedo questa pratica, anche voglio dire propagandistica, la guerra
0: Ma
1: permanente.
0: Questa la vedi soprattutto a Israele. Israele sta attuando una politica di guerra permanente, cioè non si ferma più. Siccome stanno agendo in nome di Dio, stanno conquistando territori in nome di Dio, come si faceva negli Stati Uniti della frontiera, insomma, sostanzialmente, e non si fermano. Per appunto adempiere a questo dovere, che è un dovere morale e religioso, vanno avanti con la guerra e conquistano territorio. Quindi questa idea della guerra permanente sta prendendo consistenza in una parte importante del globo, cioè nel Medio Oriente,
1: sì,
0: dove viene proprio teorizzata, mentre in altre parti si è in guerra da tanti anni, vabbè, ma poi tutti quanti sperano più o meno che la guerra finisca. Gli Stati Uniti, in Israele c'è la convinzione che gli ebrei appunto hanno diritto ad avanzare e a conquistare il nuovo territorio,
1: che è una sorta di negli Stati Uniti c'era la conquista dell'est, no? Dell'ovest, scusa, era far west, dall'est all'ovest, e in Israele invece c'è la conquista di territorio ad est, no? Quindi sottomettere praticamente paesi.
0: Israele non ha ancora dei confini, non ha le carte geografiche degli israeliani non prevedono confini, hanno delle linee tratteggiate e basta, cioè no, è uno stato che non ha confini e che quindi ha in prospettiva un allargamento continuo, e questa è una situazione.
1: Dopo la Cisgiordania sarà la volta della Giordania, probabilmente con la Siria ci sono un pezzo avanti.
0: La Siria in parte l'hanno già occupata, appunto. Solo che adesso, e questo è l'elemento sul quale c'è più preoccupazione da parte di tutti, stanno arrivando vicino alla Turchia,
1: e lì è un osso un po' più duro, ma è un osso un po' più duro.
0: Si vedono tra israeliani e turchi in Siria, si vedono. E considerai che la Palestina in passato era un possedimento della Turchia, quindi una cosa
1: ottomano,
0: molto delicata.
1: No? L'impero ottomano era.
0: È una cosa molto delicata.
1: E siccome la Turchia è un paese che ha nella sua mentalità, nella sua cultura, l'imperialismo significa avere etnie, territori, popolazioni all'interno del proprio alveo, no?
0: Poi c'è una questione molto delicata, che è il rapporto con gli Stati Uniti d'America, perché sia Israele che la Turchia hanno un ruolo molto importante nella politica internazionale degli Stati Uniti d'America, quindi è veramente un elemento molto inquietante, un fattore molto inquietante, molto destabilizzante, tra l'altro.
1: Su questo pilastro anche dell'educazione che c'era nel ventennio, Umberto Eco a un certo punto nel 42 fu chiamato a scrivere un testo proprio sull'immortalità dell'Italia, sulla l'infallibilità di Benito Mussolini, insomma tutta una serie di cose così. Quest'idea dell'educazione alla guerra permanente è che è un pilastro della didattica, pedagogia fascista, il fatto che ritorni così prepotentemente in Israele in maniera evidente, ma tutto sommato anche in altri paesi, almeno nella mentalità di, per esempio, io, l'attuale leadership dell'Unione Europea ci sta parlando, si sta muovendo come se ci fosse una guerra permanente, no?
0: Sì, però lei agisce in nome per conto della Germania, quindi questa è la politica, vabbè, che ed è un fallimento per il governo italiano, perché tu ricordi che la Meloni, quando faceva la campagna elettorale, diceva: con la Meloni finisce la pacchia in Europa, no? In realtà si è dimostrata del tutto inconsistente e del tutto allineata con le politiche europee, no? Quindi questo credo che sia una delle colpe che pagherà di più al momento delle elezioni, perché secondo me ci sono molti delusi che hanno votato la Meloni pensando a un ruolo diverso dell'Italia nell'Unione Europea, che invece vedono un po' che sostanzialmente ha fatto le stesse cose che faceva Draghi in fondo, no? Quindi da questo punto di vista sì, però l'elemento che giustamente preoccupa è il fatto che la Germania, che non è una cosetta da poco, stia riconvertendo le sue industrie per produrre armi e nel giro di pochi anni voglia reintrodurre la leva obbligatoria e quindi poi organizzare il più potente esercito tradizionale d'Europa, questo sicuramente crea qualche preoccupazione.
1: Quello, per quello che ne so io, visto che uno dei miei figli ha vissuto per quasi 10 anni in Germania, adesso si sta spingendo molto, specialmente nei confronti dei giovani, si sta spingendo molto nei confronti di questa idea di una guerra permanente, cioè immanente, possiamo dire, per usare un termine,
0: sì,
1: filosofico,
0: bisogna,
1: no?
0: Bisogna ridare vita a un esercito di leva,
1: reale, ma anche nell'immaginario, cioè immanente, cioè la guerra ci sta lì, è pronta, noi dobbiamo prepararci, dobbiamo versare sangue. L'ha detto anche Macron adesso, 14 luglio.
0: Sì, anche col sangue, noi dobbiamo.
1: Sì, dobbiamo difendere.
0: Siamo pronti a versare sangue.
1: Pronti a versare sangue per l'Ucraina, no? Sostanzialmente qualcuno ci ha avuto imbarazzo lì, anzi qualcuno ha notato un po' l'imperturbabilità del nostro Presidente della Repubblica, che è diventato quasi una sfinge, no?
0: Sì, ma non dice mai niente,
1: appunto, sta lì con un'espressione che, a sentire queste cose, versare sangue, fare questo, non lo so. Anche la Francia sta in una situazione, anche dal punto di vista elettorale, dal punto di vista.
0: Ma guarda, tutti i governi europei saranno sconfitti man mano che fanno le elezioni, quindi perderanno tutti, perché c'è un'opinione pubblica che sostanzialmente non vuole la guerra. La stragrande maggioranza dei cittadini di tutti i paesi europei sono contrari alla guerra. Tra l'altro, una guerra priva di senso, perché la guerra in Ucraina poteva essere evitata benissimo, diciamo, insomma, poi si può aprire una grande discussione, c'è chi dice di no, che non è possibile, ma sostanzialmente si potevano fare degli accordi con Putin. Noi abbiamo fatto grandi accordi con la Turchia di Erdogan. La Turchia di Erdogan adesso ha messo dentro in carcere 50-60 mila oppositori, cioè è un governo autoritario come quello di Putin, però noi ci stiamo facendo accordi anche se siamo in competizione nell'area del Mediterraneo, quindi gli accordi si possono fare anche con stati che sono in competizione con noi, che non sono democratici, che occupano altri paesi, come accade con la Turchia che si è presa una parte della Siria, cioè si può fare questa politica di accordi diplomatici. Non la si è voluta fare e quindi si sta facendo una guerra che è molto pesante. Però i popoli se ne rendono conto, non la vogliono la guerra, e quindi man mano che si andrà al voto, tutti i governi che stanno facendo la guerra saranno battuti, secondo me.
1: C'è un fenomeno in Germania che alcuni trascurano, ma altri no, e secondo me giustamente, che è un embrione di nascita di un accordo che, per definirlo cromaticamente, viene definito rosso-bruno. E pare, insomma, specialmente nell'ex Germania Est, che un accordo fra l'estrema destra, ma quella estrema estrema, e l'estrema sinistra, quella proprio estrema estrema, si stia maturando.
0: Un accordo, ma si può fare. In Italia abbiamo fatto un accordo, abbiamo visto un accordo tra 5 Stelle e Lega, per dire, a suo tempo, no? Quindi non è che la cosa ci può sorprendere più di tanto. Ma questa situazione,
1: ma gli
0: mondiale,
1: danno il 30% a questo accordo, sì, rosso-bruno tedesco.
0: Considera la cosa che si va a una radicalizzazione, come si dice, no? Cioè prendono piede, le ali si rafforzano, cioè, sia a destra che a sinistra, e ci sono tanti punti sui quali si converge. Anche negli Stati Uniti d'America c'è questa parte dei democratici più radicali, che in parte sono socialdemocratici, in parte no, che hanno linee e programmi molto in alcuni punti sovrapponibili con quelli della destra repubblicana. Ad esempio, c'è una parte anche di radicali democratici che sull'immigrazione ha più o meno le stesse posizioni dei repubblicani.
1: Sì, addirittura i democratici del sud degli Stati Uniti, insomma, fino ai tempi, ricorderai Wallace, che subì anche un attentato.
0: Sì, sì, ma questa cosa delle...
1: erano profondamente erano a favore dell'apartheid, insomma.
0: Sì, sì, ma guarda, questa cosa
1: dell'esclusione dei neri dalla vita
0: civile. Del trovare civile. Dei punti sui quali si è d'accordo, destra estrema e sinistra estrema. Probabilmente è una linea di tendenza che si svilupperà, insomma, ecco.
1: Sì, in Germania, che è un po' un grande laboratorio da questo punto di vista, sta succedendo anche questo. Sta succedendo anche questo, che le coalizioni rosso-brune, diciamo così.
0: Sì, ma noi non ci rendiamo conto di quanto sia devastante in Germania la crisi del settore automobilistico. Cioè la Germania per 100 anni ha costruito la sua immagine, la sua economia e la sua potenza sulle automobili, sulla produzione di automobili, grandi marchi, la Mercedes, la Volkswagen.
1: Volkswagen vuol dire macchina del popolo.
0: Sì,
1: cioè l'idea stessa era quella di mettere a disposizione del popolo l'automobile.
0: Sì,
1: quindi...
0: ma avevano un primato nel mondo fino a qualche anno fa. Io mi ricordo, ne parlai una volta con Enrico Micheli, che mi disse che nel giro di qualche anno le automobili nel mondo le avrebbero fatte solo i tedeschi. Poi mi disse i cinesi svilupperanno il commercio, cioè ci sarà una specializzazione per cui ognuno farà le sue cose. I tedeschi avrebbero dovuto fare le automobili. Questa cosa non esiste più, per cui la Germania ha una crisi economica, politica, ma anche di identità vera e propria, perché crolla un mondo. Cioè, le automobili tedesche erano dei gioielli di tecnologia, i motori, questi diesel a benzina, sono motori molto complicati, molto difficili anche da costruire, e i tedeschi erano bravissimi. Poi è arrivato il motore elettrico e sono stati messi completamente fuori gioco, per cui è un dramma vero, insomma, no? Dagli esiti anche abbastanza imprevedibili. Le censure hanno 100.000 operai,
1: 100.000 persone, esuberi, quelli che noi a volte vediamo anche in qualche industria nostra, 40, 100, 300, di 300.000, una cosa proprio...
0: Sì, no, ma è una cosa, da questo punto di vista, incredibile. Cioè, uno non puoi nemmeno immaginare e tra l'altro anche gli scenari che si aprono, perché poi che è successo? Che i tedeschi ad un certo punto avevano pensato di conquistare il mercato cinese, no? E hanno puntato molto sul mercato cinese. La stessa cosa l'ha fatta Elon Musk, ma con una tecnologia diversa, e quindi si è creato una situazione completamente diversa, e nella quale la Tesla di Musk ha un ruolo molto significativo. Questo rende anche il rapporto per dire con gli Stati Uniti d'America molto complicato.
1: Sì, poi peraltro la Cina vende componenti per i droni ucraini, insomma, per dire, per come c'è un mescolamento, perché la globalizzazione non è che è finita, anzi, no? La globalizzazione è un po' in crisi, ma si dice, ma la globalizzazione,
0: la cosa inquietante è che siccome la Cina e gli Stati Uniti stanno un po' ai due estremi, in mezzo c'è l'Europa. Allora, se le guerre che si fanno in Europa non è che danno fastidio né agli Stati Uniti né alla Cina, per cui è un teatro di guerra che ci può stare, insomma, le guerre in Europa si possono fare.
1: Dove si arricchiscono? Dove
0: alla si fine arricchiscono della seconda guerra mondiale,
1: dove si arricchiscono anche loro, praticamente, no?
0: Certo, dalla fine della seconda guerra mondiale, l'idea che le guerre in Europa si sarebbero potute fare con il beneplacito delle grandi potenze più o meno c'è sempre stata. Cioè, noi abbiamo perso le guerre e siamo rimasti molto deboli, no? Cioè l'Europa è uscita dalla seconda guerra mondiale in posizione molto debole ed è rimasta molto debole. Ci illudiamo a volte di essere ancora delle superpotenze, in realtà non è così.
1: Sì, nell'immaginario
0: l'Europa è in crisi da decenni, da secoli.
1: Sì, ci considerano milioni di consumatori, gli europei sono milioni di consumatori pronti, sì, ad acquistare prodotti che vengono dalla Cina o dagli Stati Uniti, no?
0: Sì.
1: Io, un piccolo aneddoto, una cosa che mi hanno raccontato dei familiari che sono stati una settimana in vacanza in Basilicata, tornando verso casa, praticamente si sono imbattuti, ma in tantissime vagonate, Giulio, ma proprio, sai, autotreni carichi di automobili cinesi di automobili cinesi che vanno alla grande nonostante dazi, no, cose di questo tipo, sono le più gettonate. L'industria automobilistica cinese all'avanguardia per quanto riguarda l'elettrico, l'ibrido, eccetera eccetera, ha soppiantato quella industria automobilistica europea di cui parlavi prima, no? Specialmente tedesca.
0: Sì, perché hanno sviluppato queste nuove tecnologie, in particolare l'elettrico, hanno tutta la componentistica dell'elettrico, batterie, minerali e tutto il resto, e hanno quindi l'elettrico è un motore molto più semplice di quello a combustione, per cui tutta la sperimentazione e la grande capacità tecnologica della Germania, in parte anche dell'Italia, non conta più, e quindi loro hanno macchine che sono elettriche, quindi moderne da questo punto di vista, che costano molto di meno e che sono anche belle, per cui stanno massacrando quella americana da tempo, l'industria automobilistica è quasi inesistente, ma quella europea la stanno letteralmente devastando. Quindi
1: ricordi, Giulio, questo ruolo lo svolse in Italia negli anni 50-60 la Fiat, no? Quella di mettere a disposizione macchine utilitarie, si chiamavano,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: praticamente erano delle scatolette non ingombranti che la famiglia italiana poteva tranquillamente acquistare per tutta la famiglia, per muoversi, per andare in
0: villeggiatura. Sì, ma adesso la stessa cosa si può fare con le macchine cinesi, solo che sono macchine elettriche, quindi molto più interessanti da questo punto di vista, quindi molto più desiderate da parte anche dei consumatori, quindi in effetti c'è non sembra che nessuno sia in condizione di fermare questo fenomeno,
1: nonostante la von der Leyen continuamente tuoni contro contro le macchine cinesi, perché dice contrariamente alle nostre industrie loro hanno aiuti di Stato, no aiuti, sono statali addirittura, o hanno aiuti di Stato e noi per statuto non lo possiamo fare.
0: Sì, ma ieri ha fatto, come ricordavi, l'accordo con l'Ucraina per produrre droni, quindi l'economia della Germania si sta spostando, ha già deciso di abbandonare l'automobile, si riciclerà producendo armi, droni in particolare. Ne produrremo qualche milione l'anno e il problema è dove li utilizzeremo poi.
1: E beh, qualcosa ce dobbiamo fare, no?
0: Certo, non esiste, per cui in qualche parte del mondo si devono usare.
1: Tutto
0: in Africa, ad esempio.
1: Tutto il riarmo enorme che ci fu prima della guerra mondiale, la prima guerra mondiale, tutto quel riarmo forsennato che ci fu era per difendere la pace, la motivazione era quella.
0: No, da sempre, anche i romani lo dicevano, sempre si è fatta la guerra per la pace.
1: Senti, ti devo salutare e ti ringrazio tanto per questa diciamo questi 50 minuti nei quali metti a dura prova la tua tenuta vocale.
0: Sì, perché comincio ad avere un po' di età,
1: A parte l'età, insomma, è la passione che ci metti nel parlare, sicuramente. Grazie, ci sentiamo giovedì prossimo, sì?
0: Penso di sì, poi se ci sono problemi ci teniamo aggiornati.
1: Come si dice? Ci aggiorniamo. Ciao Giulio,
0: va bene.
1: Buona settimana.
0: Buona giornata, non si può augurare una calda estate perché insomma
1: bollente.
0: No, è un po' divertente quando fanno le previsioni del tempo che ancora dicono bella giornata, domani sì, ottima sì. Giornata con una temperatura a 40
1: tempo.
0: Gradi no?
1: 40 gradi, 41
0: però ancora sono belle giornate, bella giornata quando invece se c'è qualche nuvola no, è un tempo brutto,
1: il tempo brutto si avvicina.
0: Invece no, godetevi questa bella giornata. Poi,
1: fatto
0: a
1: caso,
0: 40 gradi.
1: Questa cosa me la insegnò il grande amico Michelangelo Nitti,
0: sì,
1: per tanti anni, che c'è una differenza fra caldo cosiddetto torrido e caldo cosiddetto afoso. Sono, diciamo, non è che sono uno il contrario dell'altro, però il caldo torrido è quello del Sahara, del deserto, secco. E invece il caldo afoso è quello umido, quello insopportabile.
0: Sì. Poi adesso tutti ci dicono
1: meglio.
0: Che la cosa più preoccupante è il caldo della notte che non ci fa dormire, no?
1: Ma
0: per tanti giorni siamo sopra i 20 gradi, mette a dura prova il fisico.
1: E siccome la comunicazione di adesso, che l'informazione adesso che è più comunicazione che informazione, suona meglio dire torrido, senti la parola torrido, come da già terrorizza un po', no?
0: Sì,
1: anche il caldo afoso viene definito torrido
0: però soffriamo lo stesso.
1: La sofferenza è comune,
0: al di là della parola è un po' faticoso, caldo faticoso. Buona giornata a tutti, buon fine settimana.
1: Grazie Giulio, ci fermiamo.
2: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste. e Aggiano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Bene, insomma, c'è un'altra fascia di informazioni commerciali e anche di eventi interessanti che ci sono in giro. Poi riprendiamo la linea perché abbiamo degli ospiti, dei collegamenti nella prossima ora. Oggi ho rubato un po' di spazio a Nadia nella sua nella sua seconda parte di viaggio con l'autobus per fare dei collegamenti che ritengo interessanti, quindi saremo ancora insieme un po'.
3: Appoggio di Otricoli, il 17, 18 e 19 luglio tornano le giornate medievali. Musici, esibizioni, spettacoli, antichi giochi, duelli in costume. Le osterie con i migliori piatti della tradizione, la birreria dei frati e i forni con la focaccia tipica del luogo. Ed inoltre cartoccio di fritto, pizzole, fregnacce, arrosti, grigliate, dolci tradizionali. 19ª edizione delle giornate medievali, il Medioevo più coinvolgente, dinamico e goliardico. Appoggio di Otricoli dal 17 al 19 luglio.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del Buon Mangiare.

0: Allora, me lo prendo d'ufficio. No, che continua il discorso con Nadia, no? Che mi stava che mi stava segnalando il fatto che a fine mese, insieme a varie altre cose, se a Guardea c'è il grande gnocco, no? La sagra degli gnocchi, eccetera, di quello ho parlato ieri. C'è anche cosa ad Odricoli, che c'è?
1: C'è vino tricolando dal 31 luglio al 2 agosto. Io non lo so, a questo punto comincio a pensare che queste iniziative siano tutte legate al tuo compleanno, perché è impossibile, tutto concentrato lì. Comunque vabbè, vino tricolando è una bella iniziativa, musica, spettacoli, cantine, specialità gastronomiche,
0: bella storia.
1: Quindi,
0: storia.

0: dai.
1: Va bene.
0: D'accordo. Bene, fammi sapere. Buon lavoro.
1: Grazie anche a te, buona gita, buona passeggiata, fare questo tour dell'Umbria.
0: Monteleone.
1: Sì.
0: Villa San Faustino.
1: Ma che
0: poi
1: bello.
0: Vado anche ad Otricoli, insomma, un sacco di cose belle, dai. Un
1: sacco di giri, va bene.
0: Mi rinfresco. Perché in tutti questi posti, specialmente la sera, dove si balla, si mangia, eccetera, eccetera, se sta bene, capito?
1: Sì, appunto, certo, per fuggire un po' dall'afa, no?
0: Come no?
1: Sì.
0: Va bene,
1: buon lavoro, ciao.
0: Intanto io stavo mandando una canzone che si intitola Quattro Passi.

0: una cantante molto brava che si chiama Chiara, Chiara Civello. Che questa è una musica, è una jazzista, una cantante che ama il jazz. Allora, io adesso i miei quattro passi per il titolo della canzone, ricomincio con Daniela Sellaro, che è la presidente della Prologo di Monteleone di Spoleto. Buongiorno Daniela.
1: Buongiorno.
0: Io quando pronuncio questo nome, Monteleone di Spoleto, già ho i brividi, perché è un paese che amo molto, e dir poco amo molto, quasi un paese dell'anima, no? Come si dice, un luogo di quelli che ti fanno emozionare per tanti ricordi, ma non solo ricordi, ma anche presente, perché io ogni estate ad agosto arrivo da quelle parti e mi trovo molto bene. Allora, c'è una figurati per Daniela, che è la presidente da Prologo, insomma, no? Anche di più.
1: È vero.
0: Anche di più.
1: Abitante di Monteleone, residente e abitante fissa di Monteleone.
0: Che non è come me che ci vengo una volta all'anno, praticamente.
1: No.
0: Ci sta. No, è bello. Monteleone è un bellissimo paese, cioè, ha conservato praticamente la sua struttura urbanistica medievale, bella, conservata, che ha sopportato anche diversi terremoti, anche bene, devo dire.
1: Sì.
0: E quindi amatissima dai suoi. Quanti abitanti sono adesso a Monteleone?
1: Poco più di 550 abitanti.
0: Compresa te, quindi?
1: Compresa me.
0: Adesso ci sono tantissimi eventi durante l'estate molto interessanti. Il primo evento di cui voglio parlare con Daniela Sellaro è questa
1: Daniela Sellaro.
0: Sellaro, sì. Bello, mi piace l'accento lì, da più autorità, no? Presidente Daniela Sellaro. Senti,
1: Sellaro.
0: Sellaro invece già
1: era un po' meno. Allora, diciamo che ci prendevano anche un po', cioè lo pronunciavano un po' poco, perché pensavano che era un po' una presa in giro, perché le origini dei miei genitori erano di Rieti e il Sellaro era un po' il sedano, no? Quindi lo pronunciavano un po' poco.
0: È proprio
1: Sellaro, sì.
0: Guarda, c'è una storia di un grande scrittore che assomiglia a questa tua, perché Salgari o Salgari? lui ci impazziva proprio quando lo sbagliavano, quindi Sellaro. Bene. Senti Daniela, presidente, sì. La Fiera di San Felice è prossima.
1: Sì, è prossima, è questo fine settimana, inizia praticamente domani sera inizia questa

0: Fiera di San Felice con un DJ e food truck, in pratica una serata organizzata dalla Prologo questa, e poi invece l'evento vero e proprio inizierà il sabato 18 e domenica 19 con questa rievocazione della tradizionale Fiera di San Felice che si svolgeva molti anni fa, adesso è più in chiave moderna, mentre in tempi addietro era in pratica una rievocazione della pratica della transumanza, no? Una volta che si rientrava da questa transumanza c'era questa fiera dove rientravano con questi animali, si rientrava a casa e c'era questa famosa fiera di San Felice. Oggi è in veste molto più moderna, non mancano stand, non mancano stand di prodotti tipici e degustazioni, ci saranno escursioni, sport, attività per bambini. Tutto questo evento è stato presentato anche a Perugia, allo Stato Domini, dove è intervenuto anche il sindaco, la sindaca Marisa Angelini, e è stata una bella una bellissima presentazione. Siamo alla 14ª edizione di questa Fiera di San Felice e vuoi che ti racconto un po' come si svolgerà questa
1: assolutamente
0: fiera?
1: Sì. Io voglio solo sottolineare che Monterone di Spoleto è la patria, la capitale praticamente del farro, per farro di Monterone. Monterone ha fatto riscoprire il farro che era stato un po' dimenticato, no? Nel tempo, sì. Anche dagli stessi monteleonesi in un certo senso, perché la modernità ha fatto tante cose belle, ha portato la plastica e tante altre cose, ma ha fatto a volte dimenticare anche alcune tradizioni, e questa del farro è una tradizione che è stata riscoperta, ma non solo il farro, no? Ma anche altre prodotti, la lenticchia.
0: Lenticchie, certo, noi abbiamo anche, che poi se vuoi te ne parlerò più avanti, abbiamo anche una sagra del farro che verrà fatta ad agosto,
1: sì.
0: Proprio perché è un prodotto DOP, che è il primo farro DOP in Europa, proprio il farro di Monteleone di Spoleto.
1: Certo, è veramente una produzione fantastica, straordinaria, in quella zona è veramente un fiore all'occhiello. È uno stato considerato uno dei borghi più belli d'Italia.
0: È considerato Monteleone uno dei borghi più belli d'Italia.
1: Fa parte del circuito.
0: Sì.
1: Sta sul cammino di San Benedetto, diciamo, quindi i camminatori capitano spesso. Se ci andate vi capita di incontrare persone con grandi zaini. Sono quelli che fanno il cammino di San Benedetto.
0: È la terza tappa, terza tappa del cammino di San Benedetto.
1: E vanno lì a mettere il timbro. E vanno lì anche a mettere il timbro.
0: Il timbro. In pratica questa fiera inizia, il 17, il 18 ci sarà l'inaugurazione, ci sarà un'escursione guidata alle miniere, ci sarà questa.
1: Le miniere che portavano il ferro alla ferriera di Terni.
0: E infatti Monteleone, diciamo che viene anche nominato Monteleone con ferro, carro e farro.
1: Sacco di R, insomma.
0: Sì.
1: Non è il paradiso di Chiara R. Muscia, questo va bene. Dai.
0: È vero. Allora. E quindi ci sarà questa inaugurazione della questa 14ª edizione del mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Verso mezzogiorno e mezzo ci sarà la consegna del premio Ambassador San Felice, in pratica il premio dell'etica, della qualità e del gusto italiano nel mondo. E noi quest'anno abbiamo introdotto la San Felice Ape Tour. Siccome questa mostra si disloca tra il borgo e le vallate, che è una parte un po' più in basso di Monteleone, è un po' non difficile da raggiungere, però un po' più stancante, abbiamo pensato di fare questa ape che viaggerà e porterà, farà un tipo da da navetta, un'ape molto carina, e quindi farà, ci sarà questa navetta che trasporterà i turisti in giro per Monteleone e farà su e giù.
1: Sì, come, questo succede anche a Capri, pensate un po', insomma, come come un mezzo da riscoprire per tanti, cioè, non è solo per una macchina per lavorare, per trasportare piccoli trasporti, ma anche per girare agilmente in luoghi che non hanno strade molto ampie, per dire, no? Bello.
0: Ci saranno varie animazioni musicali lungo il borgo, le street band, laboratori per bambini, i food truck, ci saranno questi food truck lungo il campo fiere, insomma.
1: Food truck significa che sono furgoni dove si...
0: Dove si può mangiare?
1: Dove si può mangiare?
0: Si può mangiare e degustare questi prodotti. Ci saranno vari prodotti, no? Che vanno dagli arrosticini a prodotti sardi, ai fritti, olive alle ascolane. Ci sarà di tutto, ci sarà di tutto, ampia scelta. E poi alle 21 ci sarà questo spettacolo equestre, il fiore all'occhiello, perché è questo spettacolo equestre con esibizionisti di alta scuola equestre, questo proprio a cura della Proloco. E, finito lo spettacolo, abbiamo una serata musicale con l'Afrodite Band di Wanda Maneri, non so se la conoscete, è una professionista veramente molto brava. E questa è per concludere la serata di sabato. Mentre la domenica inizierà sempre a località Vallatte con la colazione del contadino, sempre a base di prodotti tipici locali, quindi formaggi, ricotta, miele, affettati locali, e poi ci sarà verso dalle 10:30 alle ore 12 il meeting di presentazione dei soggetti CAI TPR, che sono cavalli da agricolo italiano di tiro pesante e rapido, che questi cavalli, cioè è stato scelto proprio questo borgo come come si dice, è stato scelto proprio Monteleone per rappresentare questi cavalli a livello regionale.
1: Io ho visto proprio l'ultima puntata di Linea Verde, c'era la presentazione di questi cavalli da tiro rapido che vengono usati ormai in alternativa in tanti luoghi, come alternativa ai motori diciamo, ai carburanti diesel, eccetera eccetera, perché sono con scioltezza, poi fanno una serie di lavori molto belli, per esempio la decorticatura dei terreni, no? Che è importante, cioè si crea quella crosta sul terreno che impedisce la fertilità del terreno.
0: Infatti verranno premiate le stalle d'eccellenza locali, e la Proloco quest'anno al vincitore darà un voucher da utilizzare per la mostra nazionale che ci sarà a Verona sempre per i cavalli CAI TPR, una mostra nazionale. Quindi il vincitore che ci sarà a Monteleone, sempre a livello locale, insomma, darà questa voucher da utilizzare quando andrà a Verona.
1: Bello, senti, ma sentite quanto è brava Daniela Sellaro. E lei dice, c'ha tante storie, ma io qua non sto sopra in diretta, che devo... È fantastica. Potrei lasciarti la linea e andare a prendere un caffè. Guarda. No, veramente. D'Alfredo, vado a prendere il caffè d'Alfredo.
0: A bordo.
1: Ci sono due bei caffè.
0: Con la peccio.
1: Questo domenica ancora, che altro?
0: Nel pomeriggio abbiamo il battesimo del cavallo, che è in pratica il primo approccio del cavallo con i bambini. Ci abbiamo sempre proprio un esperto che avvicinerà i bambini al primo approccio con il cavallo, e poi ci sarà la gincana amatoriale con i cavalli curata da Valentina Durassanti del Casale Montebello, e è veramente molto molto simpatica e carina, con questo percorso ad ostacoli molto carina. E poi per finire una chicca, presso il Palazzo del Gusto c'è il gran finale con il cookie show con l'acqua cotta, che è proprio un piatto tipico di Monteleone.
1: L'acqua cotta, eh?
0: L'acqua cotta.
1: Sì, piatto povero ma bello.
0: Povero ma bello.
1: Tu Daniela, sai fare lo sai cucinare l'acqua cotta?
0: Allora, io la faccio in maniera diversa da questa, però sì.
1: Ci vuole. Quando insomma uno si candida a fare il presidente della Prologo di Monteleone, gli dicono: gli sai fare gli strascinati?
0: Assolutamente sì.
1: Mi sai fare l'acqua cotta, il farro come lo fai?
0: Sì.
1: E allora quello è proprio, come dire, sono cose che si devono sapere per forza.
0: E poi alla fine c'è l'estrazione della lotteria di San Felice, e invitiamo tutti a comprare i biglietti della lotteria di San Felice, perché è grazie a questo che riusciamo a organizzare questo grande evento noi della Prologo, perché voi sapete che invece il comune, grazie al contributo del GAL, che riesce a organizzare questo evento veramente grande, importante, con grande fatica, perché sembra è da febbraio che ci stiamo riunendo per cercare di fare una bellissima festa.
1: E questa festa, diciamo, la festa di San Felice, la fiera di San Felice, che inizia venerdì, sabato e domenica, c'è la lotteria, ci sono dei bambini che girano sempre, soprattutto loro, a vendere questi biglietti, e non potete dire loro di no, ci rimangono male. Non potete far rimanere male i bambini.
0: Il biglietto costa solo un euro, con premi bellissimi, quindi è veramente importante per noi, e bisogna tentare la fortuna.
1: Senti presidente, poi naturalmente ci saranno altri appuntamenti ad agosto, no? Immagino che...
0: Certo. Allora,
1: vuoi accennare? Volevi parlare?
0: Volevo solo dire una cosa: noi abbiamo avuto un appuntamento molto importante, che è stato il 30 maggio, abbiamo fatto la prima edizione della Festa del Miele, è stato bellissimo, Giorgio, veramente bello.
1: Ah, quella è un'altra specialità della zona, il miele, eh?
0: Sì,
1: insieme ai formaggi, ricotte, compagnia bella, il miele.
0: È stato veramente, veramente bello, un bel evento, è stato il primo. C'è da lavorarci un po', perché dobbiamo migliorarlo un po', ma è stato veramente bello. Mi piaceva proprio dirlo, perché...
1: Ma lì avete avuto un fuoriclasse del miele che si chiamava Natale Bella.
0: Infatti abbiamo avuto riconoscimento, abbiamo onorato la nipote Francesca, abbiamo dato lei un piatto sempre dall'artista Francesco Giovannetti, che abbiamo ricordato sia il nonno che il papà, Natale e Mario, però è stato veramente un bellissimo evento.
1: Un uomo che è vissuto insieme agli api e col miele, che è campato più di 100 anni, insomma,
0: dice
1: fa bene il miele,
0: ragazzi della Prologo sono veramente instancabili, pieni di idee, sono veramente forti.
1: Ad agosto che farete, visto che io vengo a trovarvi?
0: Iniziamo il primo agosto con la Sagra della Pecora.
1: Ah, ecco, arrosto.
0: Primo agosto. Il 16 agosto la Sagra degli Strascinati.
1: Sì.
0: E il 20 agosto la Sagra del Farro, dove ci sarà farro, lenticchie, tutti i prodotti, insomma, prodotti locali. Poi ci saranno anche altre iniziative, sempre della Prologo, ma poi anche di altre associazioni. Sarà un mese ricco.
1: Sì, certo, mese ricco, naturalmente, mese ricco micificco.
0: Vabbè, ci saranno tornei di briscola, tornei di burrago, tombolate estive.
1: Sì, volevo anche dire la riffa pure, no? La pesca miracolosa, cioè, allora, sì, quella la fate?
0: Allora,
1: che impegnano le signore del paese, che impegnano
0: l'ambiente. Sì, quello fa parte dell'arte ambiente, loro hanno anche loro un programma ricchissimo, un programma veramente ricco. Sì, sono veramente.
1: Io voglio segnalare due cose riguardando, pensando a Monteleone. Se ci andate, non andate a visitare la copia della biga che è stata trovata a Monteleone, che adesso sta al Metropolitan di New York. Speriamo che possa tornare in Italia, in Umbria, a Monteleone in particolare. Ma la vedo dura, anche se voi giustamente ci provate, in maniera anche importante. Poi cioè, ci sono naturalmente il paesaggio è qualcosa di meraviglioso, una splendida pineta per passeggiate molto salutari. Siamo praticamente a 1000 metri, giusto? 1000 metri. Non proprio mille, ma se vi mettete da chi alti ci arrivate.
0: 9,60, sì.
1: Se vi mettete da chi alti ci arrivate a 1000 metri. No, indossate calzature comode per le passeggiate. Daniela, io ti ringrazio tanto.
0: Grazie a te, Giorgio. Ci vediamo ad agosto. Fiera
1: di ci vediamo ad agosto, ma ci sentiamo anche prima.
0: Altre cose da vedere. Per esempio, è stato aperto il baluardo delle
2: mostra
0: monache.
2: Mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici.
0: Mostre la biga, veramente. Guidate,
1: poi ad agosto ci sono anche, non so se anche prima, presentazioni di libri.
0: Presentazioni di libri. Adesso, per esempio, abbiamo anche con prodotti tipici. Artigianali umbri, anche
2: serate musicali,
0: tante altre iniziative
2: vi aspettano alla Fiera di San Felice
0: radici, a Monteleone di Spoleto dal
2: 17 al 19 luglio,
0: con i borghi di Italia, questi quadri che, con i campanari di dipingi il tuo borgo con di Arrone, campanari di Arrone, con l'esposizione di 14 tavole. Iniziano a dipingere una parte del borgo, quindi hanno aderito 14 borghi. Abbiamo degli artisti permanenti a Monteleone come Marianna Carmignani. C'è tanto da vedere. Quindi
1: io quando sento questi nomi penso che sono tutti amici miei, quindi figurati.
0: Sì, sì,
1: Marianna
0: sì,
1: l'ho vista crescere praticamente da un'artista sempre più brava.
0: Sì, è vero.
1: Sì, c'ha un tocco, una delicatezza, un colore nei quadri suoi, hanno anche una sana ingenuità che è affascinante. Senti Daniela, grazie di essere stata con noi.
0: Va bene, io ringrazio te Giorgio e ci vediamo ad agosto.
1: Sì, ma se vuoi ci sentiamo anche prima, fammi sapere.
0: Va benissimo.
1: Vabbè, sta cosa della pecora per esempio mica... Cioè,
0: allora ti aspettiamo.
1: Io per la pecora non ci sono, però perché vengo su, vengo il 4. Il 4.
0: Va bene. Quindi, allora ci vediamo per strascinati.
1: Come no? Daniela Sellaro, presidente della Proloco di Monteleone di Spoleto. Io già il collegamento, perché tu stai a Monteleone adesso in questo momento.
0: Sì, Monteleone.
1: Mi arriva dal telefono una certa frescura, diciamo.
0: Forse sicuramente più di
1: Da noi no, è un'afa opprimente. Va bene. Ti abbraccio.
0: Bene.
1: Ciao Daniela.
0: Grazie, ciao, buona giornata.
1: Daniela Sellaro, che è presidente della Proloco di Monteleone di Spoleto, tra Cascia e Leonessa. Tre possibilità per arrivarci, passando da Leonessa, naturalmente, quindi Piediluco, Morro, Labbro, Labbro, Morro, Leonessa e poi Monteleone, oppure potete passare anche da Santa in Valnerina, Tenti alle Autovelox, Santa Anatolia di Narco e poi Caso, Gavelli e poi Monteleone, pure anche da Spoleto, Forca di Cerro, eccetera, eccetera. Va bene. Allora, adesso faccio continuo i miei quattro passi andando, tempo di fare il collegamento e vado.

0: Adesso vi porto in un luogo assolutamente da scoprire o da riscoprire, se volete, per tanti, che si chiama Villa San Faustino. Ho in linea
1: ma scusa, sì. Sbagli. Io so Guardea. Siamo a pausa, non capivo, ci siamo sentiti ieri.
0: Siamo sentiti ieri, è vero. Cioè, proprio una, ho fatto. Beh, Guardea è bellissima, dai, ci sono vuoi ricordare di che cosa abbiamo parlato ieri?
1: Beh, ieri abbiamo parlato delle cose belle di Guardea, che sarebbero il castello e la vecchia Guardea, la cosiddetta Guardea vecchia, anzi.
0: Sì, poi.
1: C'è di bello, c'è un panorama unico da queste parti.
0: E poi se mangia.
1: E poi c'è la Sagra degli Gnocchi.
0: Sagra degli Gnocchi a fine mese, con il grande gnocco che sarei io. Oggi sono proprio stato un grande gnocco, però.
1: No, hai fatto una pubblicità in più, no?
0: Perché ho sbagliato, perché volevo chiamare San Faustino, perché c'è anche lì una bella manifestazione. Ma in questo video state facendo gli arrosticini però voi, no? Giusto?
1: In questo momento stiamo facendo gli arrosticini, cominciamo domani sera fino al 26.
0: Sì. Guglielmo, giusto?
1: Sì.
0: Sbaglio?
1: Sì.
0: Vedi che mi sono sbagliato.
1: Sì.
0: Guglielmo Scianca, bene. Sì. Allora, che io ho promesso di sentirti per la Sagra degli Gnocchi, no?
1: Sì.
0: Che inizierà proprio il 31 luglio.
1: Inizia il 31 luglio, esatto.
0: Il 31 luglio, l'hanno organizzata proprio per festeggiare il mio compleanno.
1: Beh, vuol dire che lo verrai a festeggiare qua.
0: Bene, senti, ci sei stato mai a Villa Santa, a San Faustino? La conosci?
1: No, sinceramente no. No.
0: Sai che no. C'è una famosa catacomba, Massa Martana, presente Massa Martana?
1: Sì, beh, la zona un po' la conosco, ma proprio Villa San Faustino...
0: È lungo il tracciato dell'antica famiglia. No?
1: Ho capito.
0: Loro fanno una sagra che si chiama la Sagra del Buon Mangiare. Pensa.
1: Buono, bella.
0: È meglio di questo, che vuoi fare? Che bello che sono anche in competizione queste belle manifestazioni, fiere.
1: Per forza, il periodo è uguale per tutti.
0: Sì, ma dai,
1: il periodo è questo.
0: I visitatori non mancano, vero?
1: Beh, insomma, via, c'è un po' di movimento, sì.
0: Sì. Senti, noi ci sentiamo prima della Sagra degli Gnocchi, eh?
1: Quando ti pare a te, a come va bene?
0: Ciao carissimo.
1: Ciao.
0: Scusa il disturbo, come si dice. Va bene. Allora, simpatica sta cosa. Ma io faccio tutto da solo, è chiaro che bene o male mi può capitare, no? Di fare qualche piccolo qui pro quo, eh? Guardea, fra l'altro sta Guardea, ne parlavamo ieri, sul cammino dei Borghi Silenti, che è un altro bel cammino. Prima abbiamo parlato del cammino di San Benedetto, quello dei Borghi Silenti, bello, dai.

0: una celebre canzone di Peter Clark, Ciao Ciao, cose strane, cose strane.
1: Lodico, hai allungato il giro, sei tornato anche a Guardea oggi.
0: Come dicevi?
1: No, dicevo, lo hai allungato il giro, sei tornato anche a Guardea, ho sentito.
0: Sono tornato a Guardea perché non riesco a ritrovare, mi sto in mezzo a tanti numeri, non riesco a ritrovare il numero degli amici di San Faustino, di Villa San Faustino.
1: Quindi, ah, ho capito, va bene.
0: Mi serve un attimo ancora,
1: va
0: devo ritrovare. Andare, indaga. Varie.
1: Sì.
0: Le varie, ecco, aspetta, forse ci sono qua, quasi, non qui, che poi mi sono messo bene da Bruno?
1: Potrebbe, sì,
0: Bruno?
1: Potrebbe
0: eccolo
1: essere.
0: Lì,
1: sì, ok,
0: eccolo lì, ho trovato anche Bruno. Allora, va bene, adesso mando la canzone, chiamo Bruno e andiamo in questo luogo splendido che è Villa San Faustino.
1: Buon viaggio, buona passeggiata. Un saluto
0: agli 4 passi.
1: Sì, ok.

0: sopra la città, con le luci accese sembra un Luna Park. E prendiamoci tutto e teniamolo stretto che poi se ne va. Ti vorrei portare sopra la...
1: Bene, allora sono riuscito a stabilire questo contatto con un po' di difficoltà dovuta all'età probabilmente mia. Ho il presidente, come si chiama l'associazione?
2: Associazione turistica Prologo Villa San Faustino.
1: Prologo Villa San Faustino. Io prima stavo leggendo delle notizie su Villa San Faustino entusiasmanti, che cioè, praticamente lì, questo posto importantissimo sull'antica Flaminia, storia, archeologia, paesaggio rurale umbro, insomma, voglio dire, a due passi da Massa Martana, giusto?
2: Sì, confermo. Allora, la nostra sagra si differenzia per tante cose, magari a differenza di altre, proprio perché oltre ad essere una bella sagra con tanti prodotti tipici locali, tante cose fatte in casa, ma soprattutto c'è tanta storia nel nostro territorio, quali le catacombe, l'abbazia e il Ponte Fonnaia. Quindi venire a Villa San Faustino è importante, oltre che la sagra, anche per visitare queste cose che alla fine sono importanti, insomma, ecco. Però per la sagra, insomma, il periodo questo è importante perché da durare la sagra è la sagra, una volta all'anno, quindi è importantissima per noi, per tutti.
1: La catacomba di Villa Faustino, sto vedendo anche delle foto, paleocristiana, risalente al IV e il V secolo d.C.
2: sì, è unica in Umbria.
1: Ma io leggo addirittura, poi c'avete l'abbazia, no? A due passi.
2: Sì, anche l'abbazia sta al centro del paese, a pochi metri dalla sagra, è bellissima, è romana, quindi come ho detto c'è tanta storia. Infatti Villa San Faustino è una della fazione di Massa Martana con più storia.
1: Volevo chiedere al presidente, che è Fabio Manni, volevo chiedere, ma io sono stato alla sagra del buon mangiare, sempre nello stesso luogo si svolge?
2: Sì, confermo, si svolge all'interno del paese, c'è la taverna, a pochi metri troviamo la pista da ballo e dove la sera si svolgono i spettacoli.
1: Che spettacoli ci sono?
2: Spettacoli ci sono per l'orchestra che unisce ballo di gruppo, intrattenimento, ecco, un po' lazzo a tutti.
1: Sì, qualcosa sul programma, presidente? Gli appuntamenti in ballo quali sono?
2: Si parte domani sera l'apertura della sagra alle 17, apertura della taverna con tutti i tipici locali famosissimi, quali roca cotta sotto forno a legna, spingo cotto sul forno a legna, come una volta, perché lo spingo sul forno a legna alla Villa San Faustino, lo garantisco. Dopo tutti copiano, tutti, però
1: lo stinco, me lo ricordo proprio, è quasi, bisogna andarci anche presto perché c'è il numero chiuso, pratica.
2: Bravissimo,
1: vero?
2: Dalle 19 da presentarsi, campo la fila e ecco, da lì parte la taverna. E successivamente dalle 21:30 in poi si scende in pista, dove abbiamo un bel programma musicale e domani sera partiamo proprio con l'orchestra Suonami.
1: Domani sera, poi gli appuntamenti successivi?
2: Appuntamenti sabato, sempre la taverna alle 19, si prosegue con Matteo Tassi, e domenica 19 uguale, e balla, taverna alle 19, e poi c'è Andrea Bonifazio. E poi riprendiamo da giovedì.
1: Sì, è in due fasi, no?
2: Riposiamo tre giorni.
1: Praticamente è dal 17 al 23. No, dal 17 al 19, e dal 23 al 26.
2: Sì. E dal 23 ripartiamo, sempre alla taverna alle 19, poi giovedì c'è l'orchestra 3M, spettacolo, 24 Federico Oliveotti, sabato 25 e terminiamo la grande con Manuel Malanotte.
1: Manuel Malanotte, il 25.
2: 26.
1: Invece Ilaria Cenciarini
2: sabato 25.
1: Insomma, io questo ricordo, un tempo il mio interlocutore, che vorrei che lei mi salutasse, era Remo Bassetti.
2: Sì, Remo è stato un grande presidente che mi ha preceduto, e ricordo ancora quando stavo lì al forno con lui, lo chiamava lì e faceva queste interviste. Noi siamo stati sempre legati, guardate.
1: Ma anch'io, perché veramente proprio un'ospitalità, tra l'altro.
2: Tanto piacere anche quest'anno, insomma, che ci chiamate.
1: Un'ospitalità. Ma io poi vi chiamerò anche prima del 23, eh? Poi adesso il numero l'ho memorizzato adesso.
2: Non farò no, io con l'occasione saluto tutti gli amici di Terni, perché la nostra sagra raccoglie proprio il bacino di Terni.
1: E
2: con molto piacere quindi accogliamo gli amici.
1: No, io che ci vengono a trovare. Una delle cose proprio belle da rimarcare di Villa San Faustino è legata anche alla sagra, è il forno comunitario, vero? Il forno comune, cioè un antichissimo forno, un antichissimo, vero?
2: Qualche istante fa anche da mangiare, quali oca, stinco, si fa sul forno a legna comunale, e dopo c'è il braciere, che è agnello, salsicce, bistecche, però tutta roba.
1: Questa è una transizione antichissima, perché alcuni borghi un tempo non avevano, cioè non c'era il camino individuale, no? Ogni famiglia ha un camino, no? C'era il camino comunitario, dove naturalmente facendo i turni ma anche mettendosi insieme in modo cooperativo, no? Cioè, che devo fare, se devi fare il pane, fai 10 filoni di pane, 5 a me, 5 a te, giusto?
2: Confermo, una volta era così, adesso è cambiata un po', però per la festa ancora cerchiamo avanti di portare le tradizioni che erano di una volta.
1: Ecco, questo è bellissimo. Domani, questa di mettere insieme ballo e buon mangiare, è anche questa una cosa bella, perché tu mangi bene e poi a ballare, insomma.
2: Sì. E poi ecco la cosa che piace in particolar modo alla gente che viene, o perlomeno penso che piace, che la taverna si trova all'interno del castello, frequenta, non da fastidio neanche la musica, quindi chi vuole andare a ballare, dopo si fa 50-60 metri, va all'area verde e balla, quindi non c'è sta comunicazione tra musica e taverna, che a volte a qualcuno dà anche fastidio, giusto?
1: Bello. Suonami band domani, vedo che c'è anche una, quattro musicisti e una bella cantante.
2: Sì, un bel programma musicale, un bel investimento stato fatto.
1: Il 18 Matteo Tassi,
2: sì, anche lui è storico della sagra, sì.
1: Il 19 c'è Andrea Bonifazi.
2: Andrea Bonifazi.
1: Special band. 23 ripartite con Morena Ciucci.
2: Morena Ciucci, Mirko e Mattia. Venerdì 24 l'orchestra di Federico Livotti. Sabato 25 una grande orchestra, Daria Cengiarini. E domenica 26 chiudiamo con Manuel Malanotte. Ecco, speriamo che il tempo ci assista, sopportiamo il caldo dei 10 giorni e dopo.
1: No, però io sono andato in un periodo caldo, in questo periodo, quando sono venuto a trovarvi per abbracciare e salutare Remo Bassetti. Ho visto che il luogo è abbastanza ventilato, insomma, si sta bene.
2: Sì, allora, la sera si sta bene.
1: Adesso ci sono tutti i navigatori, quindi è facile, metti Villa San Faustino e ci vai da tutte le parti. Però insomma, vogliamo dire anche come si raggiunge il luogo della sagra del buon mangiare?
2: Allora, per chi non lo sa, allora, la superstrada Terni, direzione Perugia, uscita a Massa Martana. Appena uscita a Massa Martana c'è il cartello Villa San Faustino, segnalato benissimo, è un chilometro dall'uscita. Mentre direzione da Perugia, direzione Terni o Massa Martana, oppure prima Colle Valenza, e da lì proseguite Villa San Faustino, che è 1,5 km, comodissimo.
1: Quando esci praticamente dalla superstrada, c'era quasi subito a sinistra, se non ricordo
2: subito,
1: male.
2: Sì, subito a sinistra, è segnalato benissimo, anche a parte la segnaletica che c'è, ma anche la fase.
1: Si parcheggia bene, perché è molto frequentata la sagra.
2: Sì. Adesso abbiamo a disposizione due parcheggi, da giovedì prossimo in poi ce ne abbiamo
1: addirittura tre. Da giovedì prossimo?
2: Ce ne abbiamo anche un altro di parcheggio disponibile, perché attualmente ce ne abbiamo due su tre, però ecco, da giovedì ce ne abbiamo tre. Comunque si parcheggia bene ovunque.
1: Si parcheggia bene, se poi faticate, tra virgolette, un po' a parcheggiare, significa che c'è parecchia gente e quindi significa che si mangia bene. No?
2: Sì, poi
1: se è vuoto significa che non si mangia bene.
2: e poi noi si cerca a fare il meglio possibile dopo.
1: Beh, l'ospitalità è una vostra cifra.
2: Si prova.
1: No, voglio dire, ci si prenota anche oppure no?
2: No, noi non facciamo né asporti e né prenotazione, basta arrivare prima e dopo,
1: ecco,
2: tavolo e si mangia.
1: Fabio,
2: se no era un problema.
1: Presidente Fabio, qual è il consiglio per riuscire a mangiare lo stinco? Quando bisogna presentarsi?
2: Tutto fermo, ma se si arriva alle 19:30 c'è la possibilità che si mangia, anche in loca, certo. Se si arriva alle 8:30, alle 9, rimane più difficile.
1: Però non è che rimani male, anche se arrivi tardi, non è che chi arriva tardi male alloggia.
2: C'è l'occasione magari per ritornare e arrivare prima.
1: Questa è fondamentale. Allora, vogliamo
2: facciamo
1: ricordare
2: anche le pizze sotto il fuoco, facciamo l'agnello, che un po' tutto.
1: Io ci mangiai anche la barbazza quando ancora
2: la barbazza
1: venne riscoperta da poco, quando venni, mi ricordo, era stata riscoperta da poco con la barbazza con la salvia.
2: La salvia, sì, cotta sulla padella con l'aceto, sì.
1: Fabio, è mezzogiorno, ci ha messo già appetito. Non si sa qui.
2: Ma hai messo un po' fame, ti dico la verità.
1: Senti, Villa San Faustino, sagra del buon mangiare. Io tornerò a trovare il presidente Fabio Manni, lo torno a trovare prima del 23. Va bene?
2: Sì, se mi richiami fa piacere, io sto qua, va bene?
1: Ma che è un piacere parlare anche con te,
2: E ti saluto con piacere anche Remo, quello che vedo oggi.
1: Sì, è fondamentale quello, perché nacque attraverso questi collegamenti una bella amicizia personale anche con Radio Galileo, che sono contento che sia tornato in auge.
2: Lo so, ci ha fatto piacere anche a noi tanto.
1: Vabbè, un abbraccio.
2: Un abbraccio, grazie, un saluto a tutti, vi aspettiamo. Grazie.
1: Va bene. Allora, bello. Poi ci sono tante cose da visitare lì, è uno dei siti archeologici migliori che ci siano, quello, ripeto, sulla Flaminia. Ma Nadia c'è da qualche parte? Mi faceva piacere salutarla. Oggi ho sudato un po', perché poi per ritrovare i numeri, le cose da solo qui in picci, cose varie, però insomma, via. Io la chiamo un attimo, la Nadia. Posso richiamarla un secondo? Dove sta? Qui? Chissà se ha ascoltato tutte le mie peripezie, le mie odissee telefoniche, facendo quattro passi, sbagliando. Chiamando Guardea invece di Villa San Faustino, poi ho recuperato, mi ha chiamato direttamente Villa San Faustino e tutto il resto. Ci sei?
3: Ci sono.
1: Ti sarai fatta delle pazze risate ascoltando, le mie peripezie.
3: Aspetta, perché sono al mixer, attacco il telefono e apro il microfono. Facciamo
1: bene,
3: così.
1: meglio. Aperto il microfono.
3: Eccomi, dammi il tempo.
1: Le mie peripezie, insomma, ti avranno anche un po' divertito.
3: Sì, molto. Sai, io ero di là, stavo lavorando, stavo ascoltando Radio Galileo attraverso la nostra app, no? Perché voglio dire, ce l'abbiamo e quindi.
1: Ma che sta a combinare questo?
3: No, ma è stato meraviglioso. Credo che, insomma, l'interlocutore fosse Mino Scianca. Dice, ma sì? Scusa, io sono di Guardea, e è stato fantastico, veramente.
1: A me mi è crollato il mondo addosso.
3: No, non ti ha crollato nulla, perché ovviamente, no? Hai di nuovo parlato della meravigliosa Guardea, della bella iniziativa che c'è attualmente, poi quella che ci sarà, però
1: poi
3: è stata
1: quella dedicata a me, da ogni occhio.
3: Sì, che insomma, sì, stanno già organizzando.
1: Oggi proprio ho dimostrato di essere perfettamente in sintonia, pure giovedì oggi, voi.
3: Ecco, giovedì gnocchi. Sì, certo. No, però è stata simpatica questa cosa, perché lui così non si è scomposto.
1: Guarda, io ti assicuro, Nadia, adesso non per perché, ma questa è la radio che piace a me.
3: Sono d'accordo.
1: Che far diventare anche gli errori un qualcosa di spettacolare, di
3: sì, sì, è simpatico. Vero, è vero, sì, è vero, perché poi ho avuto occasione, insomma, di parlare di entrambe le situazioni, comunque tutte e due interessanti. Il mio consiglio è, insomma, ci sono diverse sere, quindi una volta da una parte, una volta dall'altra, state un pochino più freschi e mangiate bene, bene, bene, bene.
1: Sì, certo. Cioè, poi guarda, sono luoghi anche freschi, quelli lì.
3: Sì, vero,
1: perché
3: vero.
1: All'aperto, per bene, luoghi ventilati. Mi diceva ieri Shanka su Guardea, che è un posto, rinomato per la sua ventilazione.
3: Sì.
1: Quindi, questo venticello. Il luogo è molto aperto. Beh,
3: sì, c'è una bella piazza, sì, sì, c'è molto movimento, poi insomma.
1: Sì, ti ho rubato lo spazio, però l'ho coinvolta uguale, hai visto?
3: Hai visto? Sì, perché io ero di là, ma ti stavo ascoltando mentre facevo altre cose, capito? E quindi va bene, sono contenta anche delle va tue bene. Gaffe. Mi ha
1: un
3: fatto
1: abbraccio,
3: piacere.
1: Ci sentiamo domani.
3: Domani mattina. Ciao a tutti, ciao Giorgio.
4: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
5: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
6: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
4: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Domenica 19 luglio alle ore 9, terzo raduno auto e moto d'epoca Antonio Iacchettini. Venerdì 24 luglio dalle ore 21, camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni. E a seguire, tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rush finale alla Camera per la nuova legge elettorale, lo Stabilicum, in corso le dichiarazioni di voto. Oggi atteso il via libera finale a scrutinio segreto, poi il testo, una volta approvato, passerà all'esame del Senato. Ancora tensioni nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Non c'è stata disponibilità a collaborare da parte del campo largo. Chi vota contro questa legge è per l'opacità e gli inciuci, ha rimarcato in aula Alessandro Colucci di Noi Moderati. Restano sul piede di guerra le opposizioni che attaccano la Premier Meloni e il governo. È una legge truffa fatta per poterli imbullonare alle poltrone, per restituire ancora più potere al capo, ma gli italiani non sono sciocchi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo ancora tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale, costato la vita a 43 persone nell'agosto del 2018. 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e mezzo di reclusione. L'Ucraina tra pesanti attacchi russi e consistenti novità di assetto interno. Nella notte colpita la capitale Kiev, uccise 2 persone, ferite almeno altre 6. Nel mirino anche la città di Kharkiv. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Dopo la premier Yulia Sviridenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto il ministro degli interni uscente Klimenko. E poi ci sono i contrattacchi delle forze di Kiev, uccise in Russia 3 persone. Una 15enne e sua nonna morte al confine a Bryansk, un'altra vittima a Yaroslavl, a 300 km a nord-est di Mosca. 5 feriti anche a Belgorod, tra cui 2 sorelle adolescenti, mentre Mosca fa sapere di aver abbattuto 375 droni ucraini in 15 regioni. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi salgono a 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate, danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Circa 250 le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

faccio il buon pastore con pecore e cani. C'è scrivo sulla terra, c'è conto i passi. Io che canto canzoni ai fiori, tiro i sassi. Io che scrivo canzoni ai fiori, tiro i sassi.

transumanza, abbiamo parlato prima, insomma, come la fiera di San Felice di Monteleone sia legata a questa, alla transumanza. Questa è una canzone proprio dedicata alla transumanza, che ci racconta la transumanza, a Massimo Liberatori. Mentre andava il notiziario e varie altre cose, mi è arrivata una telefonata, era Remo Bassetti di Villa San Faustino. Abbiamo mentre stavo parlando col presidente, cioè, un intreccio di telefonate piacevolissime, perché ho ritrovato Remo, un amico veramente, che mi raccontava tante belle storie e continuerà a raccontarle, insomma, sulla vita comunitaria di Villa San Faustino. Una bella storia, davvero. Allora, senti un po' che succede adesso. Succede un intreccio di suoni. Adesso è tutto un intreccio stamattina di suoni, di spazi e quant'altro. No, io volevo chiamare adesso, per completare i miei giri, i miei quattro passi odierni. Ecco, sto facendo il numero. La presidente, eccomi, vado, che si chiama Patrizia. Ecco, il telefono squilla. Squilla, ma è occupato, credo, in questo momento. Quindi io riprovo, perché quando ho il telefono occupato uno riprova. Chiameremo più avanti, perché in questo momento la persona che voglio sentire in diretta è impegnata, la persona, quindi vabbè, ci sentiremo un po', io riproverò più avanti.

0: Io a questo punto faccio una breve pausa.
1: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast, la tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù, antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del Buon Mangiare.
0: Bene, eccoci, io stavo facendo le prese sempre con il telefono per chiamare i miei interlocutori, le cose di cui mangiare, le cose di cui mangiare, di cui parlare, però insomma anche mangiare non è male, come sempre cercando di fare quattro passi, eh?

0: ecco, un grande piacere che vi presento Patrizia Telloni, che è presidente dell'associazione Castrum Podi Medi di Poggio di Otricoli. Se non lo conoscete Poggio di Otricoli, insomma, andatelo a scoprire, perché è un posto fantastico. No, buongiorno presidente.
1: Buongiorno, è un piacere parlare con voi.
0: Ma dico,
1: le nostre giornate medievali.
0: Sì, ma qualcosa di impressionante, in senso positivo, impressionante, perché addirittura voi battete moneta vostra, praticamente.
1: Moneta nostra, cioè abbiamo il nostro Rocco.
0: Il Rocco.
1: Chi viene alle giornate medievali arriverà all'ingresso e ci sarà il cambio moneta. È come se voi entrate a far parte veramente del Medioevo.
0: Sì, noi quando pensiamo ad Otricoli, Poggio di Otricoli è una cosa, Otricoli è un'altra,
1: sì,
0: quando
1: sì,
0: pensiamo a Otricoli
1: è
0: pensiamo
1: comune, comunque Otricoli,
0: sì,
1: eh?
0: Cioè, sì, però l'antica Roma, no? O Criculum, eccetera. Qui invece siamo in pieno Medioevo.
1: Qui in pieno Medioevo troverete giullari, troverete i maghi, troverete i giocolieri, troverete il fauno, i falconieri, i trampolieri, troverete tutto quello che non vi immaginate.
0: Se voi andate a cercare un attimo anche su internet, insomma, non, sicuramente ci andate, perché ci sono delle foto che illustrano tutto quello che ci ha detto adesso la presidente, e sono veramente, incuriosiscono, incuriosiscono tanto.
1: Chi è curioso può andare a vedere la nostra pagina Instagram e la nostra pagina Facebook, che è curata nel minimo dettaglio.
0: Ci può parlare un attimo? Ma posso darle del tu?
1: Ma certo, diamoci del tu.
0: Sì, io diamoci. Sono Giorgio, piacere, lei è Patrizia, sì, ho detto.
1: Patrizia
0: e Giorgio. Cioè, Patrizia, poi fra l'altro oggi è il compleanno di Eugenio Finardi, no? Un grande cantautore. Che ha scritto e interpretato una canzone che si intitola Patrizia, che è bellissima.
1: Sì, me la ricordo benissimo.
0: E alla fine di questa chiamata io manderò quella canzone in suo onore, in tuo onore.
1: Grazie mille, ne sono fiera.
0: Allora, vogliamo parlare un po' di quello che fate dal 17 al 19 luglio, quindi da domani.
1: Sì, dal 17 a domani inizia, dalle 18 in poi. Vi dico subito che ci sarà una navetta che vi porta al paese, c'è anche la navetta per i disabili, c'è un parcheggio gratis, gratuito, e in più le dico anche quello che facciamo nelle nostre meravigliose postazioni.
0: Sì.
1: Perché chi viene, sì, viene a visitare il paese, ma viene anche per gustare le nostre prelibatezze.
0: Quella è la cosa, direi che intriga parecchio, praticamente a quest'ora, insomma, 12:23.
1: Adesso io vi dico quello che facciamo, iniziamo con il cartoccio di fritti, gli gnocchi e i manfrigoli, poi c'è la pizza farcita con la mortadella e il prosciutto, poi ci sono i pongari, che è una nostra specialità, che è una pizza ripiena con delle verdure, che è buonissima.
0: Sì.
1: Poi dopo ci sono gli arrosticini e le salsicce, poi dopo ci sono i fagioli con le codiche, c'è la curatella, ci sono i dolci.
0: Sì.
1: Poi c'è la nostra chicca, la taverna. Dove lì veramente la gente si siede.
0: Cioè, ma proprio aver fatto tutto questo vai alla taverna, oppure vai subito alla taverna?
1: No, o vai subito alla taverna, oppure fai il giro delle postazioni. La taverna è su prenotazione, troverete i numeri di telefono sulle nostre pagine. Quindi chi vuole venire in taverna, vi consiglio di prenotare, perché comunque abbiamo sempre il pienone.
0: Ti credo.
1: E lì abbiamo tutto un altro menù, cioè non trovi le cose che trovi in giro per il paese, ma c'è un altro tipo di menù, dove c'è lo stinco, c'è il pollo arrosto, ci sono due tipi di pasta, il manfrigolo, insomma, io vi invito a venire, perché chi non viene non sa cosa si perde.
0: Si beve anche bene, insomma, cioè,
1: perché
0: è famosa
1: bene,
0: la zona lì,
1: il vino, la birra, poi c'è un liquore fatto da noi che si chiama l'Ippocrasso, che è un liquore medievale.
0: Come si chiama?
1: Ippocrasso.
0: Ippocrasso?
1: Sì, è un vino speziato.
0: Sì, con erbe varie, oppure?
1: Sì, c'è il miele, ci sono le cannelle, lo zenzero, è molto molto delicato e buono.
0: Quanti abitanti ci sono a Boggio? Guarda, è bello.
1: Allora,
0: eh,
1: se parliamo proprio di...
0: C'ho la foto io davanti agli occhi.
1: Boggio Paese saremo 20 abitanti. Veramente sì. 20 abitanti.
0: Ma poi per organizzare una cosa così importante e grossa vengono anche quelli che sono emigrati da Boggio.
1: Allora, noi abbiamo, diciamo, anche tanti aiutanti, tanti amici dei nostri figli, che vengono magari da Morigone, da Narni, da Galvi, insomma abbiamo un bel numero di ragazzi che ci aiutano, e quest'anno proprio ne sono fiera, siamo riusciti a coinvolgere anche i più piccoli, che secondo me è la cosa più importante, perché loro saranno il futuro della festa.
0: Il castello del Poggio che domina il paese. Il castello del Poggio?
1: Il castello del Poggio domina il paese.
0: Del documentato, penso, leggo, documentato già nel 1237.
1: Il 1237, infatti le nostre monete sono datate 1237. E c'è il castello.
0: Il Rocco sta per Rocca, anche collegato all'idea della Rocca?
1: Sì, della Rocca, infatti c'è disegnata la Rocca e la data.
0: Leggo, questa è quasi poetica, eh? Le strette vie in pietra, le mura e la torre conservano l'atmosfera di un tipico borgo medievale umbro.
1: Sì, noi abbiamo tutto il muro di recinzione, il muro di cinta, insomma, Poggio è molto molto carino.
0: C'è anche una storia legata alla resistenza, scontri, situazioni anche non... Sì. Non piacevole.
1: Abbiamo anche una bellissima chiesa che è stata ristrutturata circa 15 anni fa, che è bella da visitare, quindi se venite andate a visitare anche la chiesa, perché c'è una bella storia dietro.
0: Sì, la cosa si inizia intorno alle 18, mi pare.
1: Sì, inizia alle 18 fino a notte fonda, noi diciamo.
0: Al mattino no, fino al la notte in bianco.
1: Massimo le due, massimo le due.
0: Sì, ma anche c'è intrattenimento musicale, oppure si sente solo la mandibola, che i denti che si muovono?
1: No, c'è, voi entrate, c'è subito la musica che vi accompagna per tutto il paese, e poi questi artisti di strada che comunque faranno gli spettacoli per tutto il paese.
0: Animazione,
1: c'è lo spettacolo,
0: musica,
1: del fuoco.
0: Sui social, Patrizia, ci sono molti, si vedono molti falconieri che insomma sono molto interessanti queste cose, perché questi animali rapaci così e disponibili a dare spettacolo sono qualcosa di meraviglioso. Quindi avete anche...
1: Con il falconiere?
0: Ci sono?
1: Il falco specialmente cresce con il falconiere.
0: Sì.
1: Cioè nascono, hanno proprio...
0: E penso che specialmente i più piccoli, i bambini, siano affascinati da uno spettacolo di falconeria.
1: Sono affascinati. Poi è bellissimo, perché lui li rende partecipi, gli fa toccare gli animali. Quindi i bambini, lo sappiamo che praticamente sono appassionati di animali. Almeno io ne parlo di miei. Siamo cresciuti con gli animali, quindi siamo appassionati di tutti i tipi di animali.
0: anche il cinghiale, insomma, non è...
1: Consideri che l'altro giorno stavamo in piazza e un cinghiale è venuto in piazza, quindi...
0: Beh, vuole partecipare pure lui, ma non come
1: vuole
0: piatto.
1: Anche perché vede tutto questo movimento, dice: io che faccio?
0: Non come piatto, però, non come piatto della taverna. Non come piatto della taverna, vuole partecipare?
1: No, assolutamente no, in taverna non abbiamo cinghiali, sembra strano, no?
0: Sì.
1: Però no, non cuciniamo il cinghiale.
0: Questa cosa dei duelli e degli spettacoli, io sono tanto curioso, la tengo lì. No, qualcuno dice: mi stai facendo un sequestro di persona. No, spero che sia piacevole. No, voglio dire, duelli e spettacoli teatrali.
1: Allora, spettacoli teatrali, perché noi abbiamo il venerdì sera in piazza una compagnia teatrale che ricostruisce un po' quello che era in passato, perché prima Poggio faceva parte del comune di Narni, quindi poi c'è stata una diatriba tra Narni ed Otricoli, e quindi noi facciamo la ricostruzione di quello che è stato in passato. con questo spettacolo teatrale, ci sarà il vescovo, ci sarà il prete, ci saranno le signore di Narni, le signore di Poggio, un po' i patrizi e i plebei, no?
0: Sì.
1: Presente. Facciamo questo tipo di spettacolo teatrale.
0: Antichi mestieri? E mercatino medievale?
1: Sì, sì, c'è il fabbro, c'è il maniscalco, c'è l'usbergaio, c'è quella che fa le candele, insomma.
0: Il fabbro, il fabbro naturalmente col mantice antico che fa.
1: Sì, sì, sì. Sì. Praticamente noi abbiamo fatto una sorta di ricostruzione del Medioevo.
0: Bello. Che sono i giochi medievali? Come giocavano nel Medioevo? Come facevano?
1: Ci sono dei giochi dei bambini in legno. I bambini poi sono affascinati da questi giochi. C'è la vecchia dama, gli scacchi, c'è un gioco con le palline. Tutto quello che non è, nel Medioevo non era come adesso. Con poco si divertivano, perché non mi ci voglio mettere in mezzo, no? Perché noi già veniamo da un'epoca dove c'era il perbenismo. Quindi,
0: certo. No, beh, è bello. Fare questa. Con la macchina del tempo sembra mai andare dentro, niente, sì. Viene lasciato al caso, addirittura la moneta, niente. La moneta dell'epoca, insomma, quindi
1: la moneta è una cosa bellissima, perché chi entra rimane affascinato proprio da questo cambio moneta, cioè non paghi con i soldi ma paghi con la moneta, è una cosa bella.
0: E quanti rocchi costa il, non so, manfrigolo, per dire?
1: Manfrigolo, sei rocchi.
0: Poi che altro?
1: Manfrigolo c'è sia con la barbatta che con il sugo semplice, poi ci sono gli gnocchi al castrato. Ci sono, quindi.
0: A quest'ora, ma Patrizia mia.
1: Tutto con i rocchi si fa.
0: Allora, per prenotare per la taverna c'è un numero. Dov'è che si trova il numero?
1: Sulla pagina Facebook e la pagina Instagram. Si chiama Osteria delle Corbacchiole.
0: Delle Corbacchiole? Bellissimo.
1: Perché a noi foggiani ci chiamano le volpi, infatti il nostro simbolo della festa è la volpe. Ci chiamano le volpi perché erano furbi i nostri nonni.
0: La corbacchia sarebbe la volpe?
1: La volpe, l'osteria l'abbiamo chiamata l'osteria delle corbacchiole.
0: E la trovi, si trova sui social questa?
1: Si trova sui social, sì, ci sono i numeri di telefono dove poter prenotare.
0: Sì. Poi io farò, andrò a fare la ricerca e in diretta darò anche il numero.
1: Va bene.
0: Corbacchiole. La volpe aveva tante definizioni, cioè, per esempio in antico dialetto ternano veniva chiamata l'orba.
1: L'orba,
0: senti come l'orba.
1: Da noi invece si dice la corbe.
0: Bello. Allora, io sto cercando. Grazie. Ringrazio anche la persona che mi ha messo in contanto con te, Patrizia.
1: Il nostro ex presidente.
0: Stefano, mi pare di nome?
1: Stefano Ginelli.
0: Che da Roma si è dato da fare per creare questo contatto.
1: Molto, è stato molto bravo. Stefano.
0: Non perdiamoci di vista, cara Corbacchiola,
1: Assolutamente no.
0: Patrizia,
1: se venite alla festa cercatemi,
0: come no. Io adesso, per omaggiare Patrizia, come promesso, mando la canzone Patrizia di Eugenio Finardi.
1: Grazie, arrivederci a tutti, ci vediamo alla festa.
0: Bene, bello. Poggio di Otricoli, che meraviglia. Oggi ho girato dei posti, ho conosciuto e riconosciuto posti bellissimi.

0: E oggi è il compleanno di Eugenio Finardi. è bello ascoltare anche le sue canzoni, no? Che vi posso mandare di Eugenio Finardi? Questa è molto bella, si intitola Non è nel cuore.
1: La prima volta che ho fatto l'amore

0: Si è fatta una certa ora, eh? Siamo arrivati a una certa ora, oggi è andata così. Diciamo che ci incontreremo di nuovo domani per l'ultimo spazio aperto della nostra settimana e ho trascurato un po' gli annunci in questo periodo. Non è che c'è tanto interesse, che siano arrivate chissà quante chiamate, sollecitazioni, no? Per gli annunci. Però io ieri ce n'ho uno nuovo che volevo leggervi, un annuncio di Luca che vende un tavolo da cucina a 20 euro, padelle, varie padelle da cucina a pochissimo prezzo e una scala allungabile anche. Luca sta a Terni, il numero è 333 8904 901, 333 8904 901 il numero di telefono. Ve ne leggo un altro di annuncio: vende 26 cavalletti per impalcatura, 52 tiranti, 20 puntelli di ferro. Il numero è 347 6587 704, 347 6587 704 il numero. Francesco vende un gruppo elettrogeno Honda da 2,2 kW nuovo con 10 ore di utilizzo, prezzo 1100 euro trattabili e il numero è 331 4077 257. Adesso mi viene in mente che oggi è il compleanno di lei. Voi vedete chi è lei? Lei è lei. Allora io voglio farle gli auguri in diretta a lei. Perché non fare gli auguri in diretta a lei, che è sempre tanto caruccia e disponibile? E anche chissà se magari ha da fare lei. In questo momento forse non può rispondere. Forse non può rispondere in questo momento perché è impegnata, ma oggi è il compleanno di Irene, live di Irene Grillo, e quindi mi faceva piacere, insomma, salutarla in diretta. Quindi tanti auguri a Irene. Voi volete ascoltare una canzone di lei? Una canzone di Irene? Vediamo un po' se riesco a trovare per salutarvi e per salutare che Laura? Lauretta mia? C'è Lauretta mia? Che dici?
1: Giorgio!
0: Che mi dici?
1: Ma non riesco a pigliare la linea da ieri che ti sta chiamata, ti ho detto mandami Peppino e Capri, me l'hai mandato, te volevo ringraziare e invece non sono riuscita più.
0: Mi ringrazi oggi linea. Allora?
1: Ecco, infatti adesso sono due volte che ci provo, però
0: no, che non riesco stavo
1: a
0: facendo
1: trovare il buco adatto per entrare,
0: dei collegamenti, delle cose stavo a fare, capito?
1: Sì, sono adesso, ora che vai a pranzo, quindi ti ringrazio. Ricordate sempre da mandare gli anni 50, 60, 70, 80.
0: Ma come
1: tutti.
0: No? Specialmente Peppino De Capri. Ieri ti ho mandato Non è peccato.
1: Mi hai mandato sempre le più belle, ma tutte sono belle, che c'entra, tutte sono belle, però ci stanno quelle che mi ricordano certe cose, quindi sono indimenticabili.
0: Tu mi devi fare una lista però di quelle che
1: sono tutte, gli anni 60 sono tutti, 18 anni sono 18 anni, è la gioventù mia, quindi inutile, te l'ho detto, arriviamo fino agli anni 80 poi dopo via.
0: Quanti chilometri hai fatto stamattina? Quanti chilometri hai fatto stamattina?
1: No, stamattina a bicicletta.
0: Beh, sempre in movimento. Sempre in movimento. Proprio.
1: Sempre in movimento, se è possibile. È presto.
0: Presto, perché io
1: alle 7 stavo in bicicletta. Alle 8 stavo a casa.
0: Io mi sono messo in moto alle 6:10.
1: Adesso però si fa il giorno più tardi,
0: ho incrociato uno tutto rosso sulla faccia, chissà quanti chilometri aveva fatto già.
1: Rosso a quell'ora ancora lo sole via.
0: Ha camminato parecchio. Va bene,
1: io sono mattiniera, perché dalle 4 sto sveglia, quindi mi incomincio a muovere.
0: Anche perché gli ho detto buongiorno, sai come mi ha risposto lui? aveva fatto un po' di salita.
1: Senti, scusa, ti domando una cosa, tu ti ricordi quel cantante di Terni che ancora vive, tanto melodico, Gianni Drupi? No, come si chiama? Gianni? Garrone o De Con le Scivoli, Gianni, che una volta faceva piano barre.
0: Gianni Drudi? Può essere.
1: Gianni de nome, mo
0: Gianni
1: de cognome.
0: Il nome di cognome non lo so.
1: Non te lo ricordi, non ma ricordo. Tu lo conosci perché ai tempi di Sandro Romboli, dei Cesari, tanto a giro veniva a Terni, insomma quando Terni era piena di musica a quei tempi, poi piano piano è andata scemando. C'erano tanti complessi, tanti cantanti, Frangia, Sandro Romboli che organizzava tante belle cose, no? Sandro Romboli, e poi c'erano tanti, e c'era tanta musica, c'era la lirica, c'era, non è solo le canzoni, i complessi, eccetera. Adesso non ci sta più nessuno, va bene?
0: Va bene.
1: Ci vediamo.
0: Ciao. Ciao Lauretta. Laura, una donna fantastica, con una certa età, ma che cammina, va in bicicletta, è un esempio, davvero una grandissima energia. Allora, a proposito di Irene, io ci riprovo un attimo, vediamo un po' se Irene, vediamo, io riprovo a chiamarla un secondo, che volevo mandare una cosa che un nostro affezionato ascoltatore di Rieti, che si chiama Alessandro, mi ha suggerito di mandare non riesco a collegarmi, mi ha suggerito di mandare qualche giorno fa, lui ha mandato un messaggio, Alessandro, ha detto che mi ha scritto esattamente, mo ve lo dico che mi ha scritto, lo sta, lo sono perso, no, ecco. Buongiorno Giorgio, dopo puoi mettere di Irene, dice, mi ha suggerito di mettere una canzone di Irene che io sono andato a cercare e che manderò tra poco, però Irene?
2: Sì,
0: ecco, auguri.
2: Grazie, scusami, ma stavo ero impegnata con il cellulare perché vi stavano chiamando in una trasmissione.
0: Ah sì.
2: E quindi stavo facendo il collegamento e non potevo rispondere.
0: Da una trasmissione all'altra, perché noi siamo su Radio Galileo adesso in trasmissione. Quindi è tutta una trasmissione oggi.
2: È vero.
0: Per la mitica Irene, proprio un grande, guarda. Quanti
2: grazie.
0: Spettacoli fai, quante gente.
2: Ma diciamo, dai, la musica sta andando abbastanza bene, abbiamo dopo il Covid abbiamo ripreso, dai, piano piano siamo riusciti ad entrare, diciamo.
0: Quante persone rendi felice con le tue serate, veramente?
2: Ma questo non lo so, bisognerebbe domandarglielo agli altri. Però io, vabbè, quello che, diciamo, il mio intento è quello di trasmettere la mia, insomma, passione, diciamo il mio amore per la musica, quindi speriamo che al nostro pubblico arrivi.
0: Ma ti va bene, perché la musica ti rende ancora più bella di quello che sei. Tu
2: grazie,
0: sei bellissima
2: Giorgio.
0: Con la musica. Poi ci sono proprio alcune comunità che sono letteralmente innamorate di te. Per esempio quella sismanese. Io mi sono collegato e poi viene una serata, viene la nostra grandissima Irene,
2: Ma mi fa piacere, grazie. Ma diciamo che queste sono le, dice, le belle soddisfazioni, quando la gente comunque alla fine si contenta anche, no, di poco, perché diciamo oggi la musica, diciamo, nel tempo è cambiata, quindi non è più la musica di una volta, e quindi quando i comitati ti richiamano perché dicono ci ha fatto divertire, e questo ci fa piacere, insomma, come Sismano, che ormai è una vita che andiamo a portare la musica dal nostro amico Umbro, e ci fa veramente piacere quando ci richiama, perché comunque
0: nei
2: sono prossimi, sempre...
0: I prossimi appuntamenti, Irene?
2: Allora, i prossimi appuntamenti sabato sono al Dancing Settimo Cielo, che si trova a Cartoceto, a Pesaro Urbino. E è un locale che faccio ormai da diverso tempo e si sta benissimo, perché c'è il giardino estivo e una vista mega galattica, insomma, lì si mangia bene, si sta bene, quindi stiamo insomma, a prendere un po' di fresco sabato. E domenica successivamente andremo a Castellone Alto, a Ferentillo. Che ci sarà un sì, come tutto ormai, come lo storico anno, il serpentone che fanno in paese, dove si può mangiare, e poi dopo, scendendo, insomma, dalle 21:30 si balla lì in piazza.
0: Sì, si smaltisce ballando allegramente con la voce di Re. Come, adesso il tuo gruppo com'è composto? Chi ti accompagna?
2: Allora, diciamo che il mio gruppo, come tu hai saputo ormai, Emanuele, insomma, diciamo, è stato tanti anni con noi. E poi,
0: adesso è un grande ammiratore comunque di...
2: Ah sì, ogni tanto ci viene a trovare, viene più che altro a mangiare, lui è di buona forchetta, il nostro Emanuele.
0: Se vai dove mangia Emanuele significa che si mangia bene.
2: Ecco, sì. Allora, diciamo, come ho già detto prima, noi siamo ripartiti, diciamo, ecco, sono ripartita, diciamo, in una principalmente con Gianni, quindi mio fesomonicista, che ormai mi accompagna da più di 20 anni. E poi, ecco, adesso abbiamo insomma un sassofonista molto bravo, e diciamo con la bella esperienza, perché insomma ha suonato con Castellina Pasi, ha suonato con Genio. Diciamo che il gruppo nostro è formato principalmente da 3 persone, poi in diverse circostanze ci muoviamo anche con la batteria, quindi un quarto elemento, perché magari dove andiamo ci sono alcune feste e alcune sale dove magari richiedono un gruppo un pochino, un organico un pochino più grande, e quindi ecco abbiamo questo supporto della batteria, insomma
0: c'è, cioè, questo tuo grande fan che è della zona di Rieti, di Contigliano, mi pare Contigliano, che si chiama Alessandro, che l'altro ieri mi ha detto di mandare una tua canzone che si intitola Prendere o Lasciare.
2: Sì. Questo sì, fanno parte delle mie ultime canzoni. Sempre edizioni, diciamo, Novalis, che stiamo collaborando da
0: una
2: volta un anno.
0: C'era un gruppo che io ho visto in Romagna che si chiamava proprio Novalis, un gruppo
2: non so, forse non so se sono loro, non so.
0: Un liscio molto molto moderno, molto bello, i Novalis, Sant'Arcangelo di Romagna.
2: Può darsi che era lo stesso Roberto, perché Roberto dei Novalis aveva un'orchestra anni fa.
0: Sì,
2: quindi
0: sì.
2: Non saprei.
0: Ti parlo di quando tu eri bambina quando li ho visti, eh?
2: è probabile comunque,
0: era la fine degli anni 70, pensa.
2: Non eri nata. Io sono degli anni 80.
0: Lo so. Sei giovanissima e sei piena di energia come sempre. Senti, io questa canzone la mando facendoti tanti auguri.
2: Grazie.
0: Oggi festeggi in modo... Come festeggi?
2: Ma festeggio in maniera molto classica, diciamo, niente di che, niente di speciale, perché magari comunque per me è un giorno un po' come un altro, quindi quando poi vengono a mancare gli affetti cari, sinceramente un po' la nostalgia dei nonni, quindi ero abituata a festeggiarli in famiglia, poi giustamente come tutti, insomma, l'età... E quindi, diciamo, vivo ogni anno un compleanno molto semplice, normale, in famiglia, con ecco, le persone più strette e così. Per me è anche un buon giorno come un altro.
0: Ho visto una foto con i tuoi genitori, tu in mezzo che...
2: No, non sono i miei genitori, sono i miei amici.
0: I tuoi amici, bene.
2: È Adriano, che è un altro carissimo amico.
0: Adriano Oddi?
2: Sì, lui.
0: Conosco, infatti mi pareva di averlo
2: No, però... è Adriano con la signora Anna, con la sua sì.
0: Me lo saluti Adriano se lo incontri.
2: Sì, tanto lo dovrei vedere in fine settimana, credo.
0: Va bene. Ecco. Ciao e tanti auguri.
2: Grazie, grazie, mi ha fatto veramente piacere di questa chiamata, grazie Giorgio.
0: Ciao Irene.
2: Grazie, buona giornata a tutti.
0: Irene è un portento, poi io l'ho vista proprio agli inizi della carriera, un diamante ancora da...
3: Sono grande.
0: Ma si sentiva il talento, già c'era, diamante appunto.

è un video su YouTube, andatelo a vedere, è molto bello, si vede tutta la sua bella presenza, il suo carisma, la presenza scenica di Irene, bello. Allora io vi saluto, vi lascio. Qualcuno dice era ora, sto qui da un po', oggi fatto gli straordinari e anche un po' di confusione, ma tutto in diretta, quindi immaginate voi che può essere, che può essere. Vi lascio con un classico di Eugenio Finardi, La radio, visto anche il compleanno di Eugenio Finardi oggi, e auguri.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Appoggio di Otricoli, il 17, 18 e 19 luglio tornano le giornate medievali. Musici, esibizioni, spettacoli, antichi giochi, duelli in costume. Le osterie con i migliori piatti della tradizione, la birreria dei frati e i forni con la focaccia tipica del luogo. Ed inoltre cartoccio di fritto, pizzole, fregnacce, arrosti, grigliate, dolci tradizionali. 19ª edizione delle giornate medievali, il Medioevo più coinvolgente, dinamico e goliardico. Appoggio di Otricoli dal 17 al 19 luglio.
6: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
7: Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Primo traguardo per lo Stabilicum, l'Aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata centrodestra. 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto. Forte scontro in aula tra maggioranza ed opposizioni che hanno esposto cartelli con su scritto Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa. Sentiamo prima Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD, Elly Schlein.
9: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente l'avete ritirati sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
10: E ieri ha tradito anche i suoi alleati per rincorrere Vannacci sull'emendamento Ziello. Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo. Prendetene atto e traetene le conseguenze per il paese. Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile ed ha gravi profili di incostituzionalità.
8: Ora il testo passa al Senato. Sentiamo allora con Nicola De Muro quali sono le principali novità.
11: La nuova legge elettorale viene definita dalla maggioranza stabilicum perché volta, così dicono i partiti di centrodestra, a garantire stabilità al governo che nasce dopo le elezioni, mentre per le opposizioni mira solo all'inamovibilità. La legge ridisegna le regole del voto introducendo un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che supera il 42% dei voti. Per garantire l'equilibrio democratico, la norma fissa un tetto massimo invalicabile per la coalizione vincente di 230 seggi alla Camera sui 400 totali. Tra le novità figurano anche l'indicazione del candidato premier sulla scheda, quel progetto di premierato molto sostenuto dal centrodestra e osteggiato dal campo largo. E poi tra le nuove norme una approvata con un voto unanime dalla Camera, cioè la possibilità di voto per gli studenti e lavoratori fuori sede. Bocciata invece a scrutinio segreto martedì scorso la norma che puntava a introdurre le preferenze. La voleva Fratelli d'Italia ma non la Lega e Forza Italia. Una bocciatura per un solo voto causata da decine di franchi tiratori tra i partiti di governo che ha innalzato la tensione nella maggioranza e fatto esultare le opposizioni.
8: Poteva essere una tragedia, a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una detta alle pulizie. Tutta la parte centrale del Tribunale è completamente inagibile, è ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, le parole del Axel Bisignani.

0: 6 del 14 agosto 2018, quando crollò il Ponte Morandi, provocando la morte di 43 persone. Un cammino lastricato di dolore verso la giustizia, iniziato il 7 luglio 2022 con il processo di primo grado, 57 persone sul banco degli imputati. Al termine della requisitoria, la Procura di Genova ha chiesto condanne per quasi 400 anni. Tra quelle più rilevanti, quella nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione. Tra le accuse, omicidio colposo plurimo, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissioni legate ai controlli e alla manutenzione. Oggi è il giorno della sentenza. Dopo le ultime repliche dei legali, il collegio giudicante, presieduto da Paolo Lepri, si riunirà in Camera di Consiglio.
1: Ancora pesanti attacchi russi in Ucraina. Nella notte colpita la capitale Kiev, 2 i morti, almeno 6 i feriti. Nel mirino anche Kharkiv. Sul fronte opposto 3 persone hanno perso la vita, in Russia una 15enne e sua nonna morte a Bryansk, un'altra vittima Yaroslav, 5 i feriti a Belgorod, tra cui 2 sorelle e adolescenti. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente ucraino Zelensky. Dopo la premier Yulia Sviridenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedorov, al suo posto il ministro degli interni uscente Klimenko. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi sono 15 le città da bollino rosso, domani saliranno a 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. In tilt la viabilità, circa 250. Le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Boom di ascolti ieri sera su Rai 1, dove la semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina è stata seguita da quasi 9 milioni e mezzo di telespettatori, pari al 52,27% di share. L'albiceleste, trascinata da Messi, ha superato in rimonta per 2-1 l'Inghilterra e affronterà domenica sera in finale la Spagna, campione d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21:30 spettacoli e serate danzanti. Domenica 19 luglio alle ore 9, terzo raduno auto e moto d'epoca Antonio Iacchettini. Venerdì 24 luglio dalle ore 21, camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni. E a seguire, tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta.

Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci? Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.
3: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò padre, ovvero tuo marito.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

la tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

anche se soffrirò più di quello che so, anche se già lo so che io mi pentirò, anche se lei per me lascerebbe anche te, non farò niente.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del buon mangiare.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. In studio Alessio Galea. È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018 che provocò 43 morti. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Per Castellucci la condanna di oggi si aggiunge a quella già definitiva a 6 anni inflitta nel 2025 per l'incidente del viadotto Acqualò Longa Avellino, quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Riguardo al processo per il crollo del ponte Morandi, gli imputati erano 57 tra manager tecnici di Autostrade per l'Italia e di Spea, società delegata al monitoraggio della rete autostradale, oltre ad ex dirigenti e consulenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere, tra le altre condanne 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzione di Aspi. I PM avevano chiesto 15 anni e 6 mesi. Via libera della Camera la nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Magari in aula con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa. Meloni ha fallito alcuni dei cartelli esposti durante le dichiarazioni di voto. Tragedia sul lavoro nell'Eccese. Un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino. L'uomo dipendente di una ditta specializzata in fibra ottica si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Medio Oriente, ennesima notte di raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait e una base aerea statunitense in Giordania. Intanto Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane come prospettato da Trump. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bisiridato. Intanto due giocatori dell'Argentina, Otamendi e Lo Celso, rischiano un provvedimento disciplinare per aver esposto uno striscione pro Malvinas, le isole che nell'82 furono contese in una guerra con l'Inghilterra che le denominò Falkland. L'informazione torna più tardi.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Fiera di San Felice, a Monteleone di Spoleto, dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Domenica 19 luglio alle ore 9, terzo raduno auto e moto d'epoca Antonio Iacchettini. Venerdì 24 luglio dalle ore 21, camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni. E a seguire, tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta.

0: dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Appoggio di Otricoli, il 17, 18 e 19 luglio tornano le giornate medievali. Musici, esibizioni, spettacoli, antichi giochi, duelli in costume. Le osterie con i migliori piatti della tradizione, la birreria dei frati e i forni con la focaccia tipica del luogo. Ed inoltre cartoccio di fritto, pizzole, fregnacce, arrosti, grigliate, dolci tradizionali. 19ª edizione delle giornate medievali, il Medioevo più coinvolgente, dinamico e goliardico. Appoggio di Otricoli dal 17 al 19 luglio.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

0: penso alla nostra storia. Mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: La musica è il cibo dell'anima. Corre

0: Radio Galileo, una radio, tante città.
1: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Anche la Fiorentina ha cominciato a lavorare da qualche giorno in vista della prossima stagione. Già diversi i volti nuovi, tra questi Attà. Ecco le sue prime parole da giocatore viola.
6: No, la mia scelta è venuta perché io ho parlato con il direttore Paracicci, anche con il mister. Mi hanno detto che avevo voglia di fare crescere la Fiorentina. Sapevo anche che i tifosi qui sono molto appassionati, ma da quando sono giovane ho sempre giocato in 4-3-3 e ero sempre a mezz'ala sinistra, quindi ovviamente il ruolo che io conoscevo tantissimo. Dopo ovviamente quando sei un professionista le cose cambiano, l'ho detto, io faccio quello che il mister mi chiede e sì, quindi sono un giocatore che posso adattarmi, però sì, ovviamente che questo 4-3-3 mi aiuterà.
5: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.

C'è un po' del tuo profumo dentro al mio maglione, se non lo lavo resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare, non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore, se no sentirei anche la tua voce.

Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21:30 spettacoli e serate danzanti. Domenica 19 luglio alle ore 9, terzo raduno auto e moto d'epoca Antonio Iacchettini. Venerdì 24 luglio dalle ore 21, camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni. E a seguire, tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta!

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 83 63.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.
1: Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. A poco meno di 8 anni dal crollo del Ponte Morandi che causò la morte di 43 persone, arriva la sentenza di primo grado, condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Nel processo per il crollo del ponte erano 57 gli imputati. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. I parenti delle vittime, pene importanti, siamo soddisfatti. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, altra notte di raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait ed una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane.

0: a Montesano Salentino, nelle Cese, si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Un altro operaio ha perso la vita a Giavera di Montebello, nel Trevigiano. L'uomo è stato schiacciato da un rullo mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.
3: Quando torno al mio paese.
1: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21:30 spettacoli e serate danzanti. Domenica 19 luglio alle ore 9, terzo raduno auto e moto d'epoca Antonio Iacchettini. Venerdì 24 luglio dalle ore 21, camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni. E a seguire, tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta.
4: Bentrovati dalla redazione. Pene importanti, siamo soddisfatti. Così il comitato dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova commentano la sentenza di primo grado giunta oggi a quasi 8 anni dalla tragedia che causò la morte di 43 persone. Condannato a 12 anni l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, 5 anni per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. Nel processo 57 gli imputati inflitti complessivamente 200 anni di carcere. È una giornata di peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Le parole della sindaca Salis che ha assistito alla lettura della sentenza. La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 sì e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o alla lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura e il risultato è stato accolto da un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, nuovi raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait e una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora Washington attaccasse le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine e dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky, nominato nuovo primo ministro Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, succede a Yulia Sviridenko, rimossa dopo un anno dall'insediamento. Sul fronte della guerra è ancora fuoco incrociato, un tico russo ha causato due

0: per il rappresentante di un'azienda a capitale giapponese. Ascoltiamo il microfono di Cristina Scarpa.
1: Ci spiega che cos'è Eunipharma e come svolgerà il suo mandato?
2: Eunipharma è un'associazione che racchiude le aziende a capitale straniero che derivano dall'Europa e prima era il Giappone, adesso anche dal continente asiatico in senso lato, siccome si è aggiunta un'azienda indiana. 35 aziende che hanno un totale di 30 siti produttivi, 22.000 collaboratori e oltre 1 miliardo di euro di investimenti ogni anno. Questo ruolo è un ruolo che deve aiutare a fare una sintesi e guidare queste aziende verso la linea strategica di farmaindustria, rafforzandola grazie ad un approccio molto compatto che noi vogliamo dare al presidente.
1: Lei infatti ha assunto anche il ruolo di vicepresidente di Farmindustria. Qual è il contributo dell'industria farmaceutica all'economia italiana?
2: Stiamo parlando di 74 miliardi di euro di produzione, circa 69 miliardi di esportazione all'estero. Devo dire però che il contributo della farmaceutica va ben oltre, perché investire in innovazione significa infatti migliorare la salute delle persone, significa anche aumentare la qualità di vita e infine significa in qualche modo contribuire alla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.
0: L'informazione torna più tardi.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nel

po' di tempo alla sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano l'attesa sentenza di primo grado nel processo per il crollo del ponte Morandi di Genova, inflitti 181 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. La pena più alta, 12 anni all'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Sono pene importanti, siamo soddisfatti, è il primo commento dei parenti delle vittime. Il servizio di Geni De Gaetano.
3: Giornata dal peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Ha assistito alla lettura della sentenza la sindaca Silvia Salis, che stringe in un ideale abbraccio la sua città ferita dalla tragedia del ponte Morandi nel 2018, nel ricordo dei 43 morti. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, a fronte dei 18 e 6 mesi chiesti dalla procura, Castellucci sta scontando 6 anni nel carcere di Opera per un'altra tragedia, quella del viadotto Acqualunga ad Avellino, dove persero la vita 40 persone a bordo di un bus precipitato nel vuoto. Sulla stessa lunghezza d'onda del sentimento della Salis, la presidente del comitato vittime, Egle Possetti.
4: Ha retto l'impianto accusatorio e soprattutto la cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
3: Tra le altre condanne, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, tra i responsabili manutenzione ASPI, 5 anni a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti.
2: La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 voti a favore e 152 contrari. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Morti sul lavoro, oggi altre 2 vittime, un operaio di 33 anni, originario del Marocco, è morto folgorato mentre era a lavoro a Montesano Salentino, nell'Eccese. Un altro operaio ha perso la vita a Giavena di Montebello, nel Trevigiano, schiacciato da un rullo mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Aumentano ancora le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, ma sabato saliranno a 19. Intanto al nord è allerta temporali. Un violento nubifragio ieri ha colpito l'Emilia-Romagna, dove si registra anche una vittima nel Modenese. Si tratta di un 68enne morto in un incidente stradale dovuto molto probabilmente alla scarsa visibilità per un intenso temporale. Domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia. In chiusura lo sport e ciclismo, tripletta di Tim Merlier al Tour de France. Lo sprinter belga conquista la terza vittoria personale vincendo la 12ª tappa della Grand Boucle. Resta in maglia gialla il fuoriclasse sloveno Pogačar. Ed è tutto, buona serata.

arriva subito, mi riconosco le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

cielo, vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

La musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.

lontano dal paese dove sono a lavorare, dove sono stato cacciato da un governo spaventoso che non mi forniva i mezzi per

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Galileo, una radio, tante città.
1: No, non correrò il rischio di poterti perdere nel buio dei miei ricordi senza averti detto prima tutto, proprio tutto, sulla

marina in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima

per chissà quale avvenire, il suo presente di semi enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra.

di voi. Potevo stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca.

cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri di corallo

lasciatemi restare così, tra questa barca e il cielo, fermo inimmaginato come una nota di Mahler sopra un violino solo. Lasciatemi restare così, con questo pesce cane legato al mio fianco, che dovrei riportare a riva se solo fosse un po' più stanco. Così dove le cose sono soltanto battelli di passaggio,

il vecchio sa. Perché ora è il vecchio.

0: Luca!
1: Grazie a voi!
0: Luca!
1: È stata una grande emozione cantare con voi. Grazie Lorenzo.
0: Grazie Luca, grazie.
2: Sei sintonizzato su Radio Galileo.